Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

svidò e si centaus in corridor. Da venda l'osa il seruschnaus sul planciù in imbogn. A in quel bondo il fracavo in ghiutter di usdio alla canalizzazione. L'osa il strascacca mi arde tenua in al flat ruschnaus atras. O da quai ror, addio è la

taus. El mira nervosa scrolla mo al chau.

senza fuoco, d'Arnold Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Oz weider c'è tot zozzur, ci posso ir tot alla malure, fenn stopfose pass mals giurs, id is da sier su pels mürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Vindia sdrogliable armasa tard, bavon caffè, la leo a mart, cun stranglare o la colazion, ambagunavi di un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant allura vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà. La la la la, la la la la la la la la la la la la. Cun ir best püfs da sciala ionch, contra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura nai a badà, c'è na movert la braia, e cun l'air tra sul zip. Nai fat in silch co in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in stübjom c'è pudes scrivere ionno, c'è di les telefonar, forse c'è il vents, la penna nai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Bosci ci è tot pel diavole, vez va in ciotz nu su ne amal, da farà il ben palabuna.

Dossa tai la charami, si nu va bain si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mond con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a cesso.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grischas e tscheccas urainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüna da crescer, fin che la es pleina rudonda.

0: Las novitats der RTR.
1: Ad ara ho dato in acziun gronda dalla polizia, qua in connex con un setema l'urdine parti. E in Gin Victura, nel derby Grigion, schluen Lione Valpo Schiavo Calcio giocan pari 2-2. Qua in dus il tema sozza la sis, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In la città Arau dati attualmente in azione grande dalla polizia e in ipodrom sai vini setas in una gruppa di persone. Probabilmente sai ampliare le persone venire sblessate, quai a comunicare la polizia argoviana in vers SRF. Era in azione sai in elicottero dell'armada, il contorno sai vini bloccato. Dall'incidente è da in parte da rave da questo ipodrom. Da pli indicaziuns ufficiales na dati ang bec. Sventra dund in di an ils pompiers survinis o controlli saire il gron incendia de cublon da tiers de Losanna, quai an conferma ils responsables envers RTS. Persunas na saim bec nides blessades. Redund 200 pompiers saim stats in aktion, per via de l'incendia an ils organisaturs studir giu ir in triathlon a Losanna. Er l'autostrada in direzione Genève è stata serrata pli resures per via del film. Ars ha una halle da ricicladi per autos vels. Plirs autos aien pila fieu. Nus mi dai nel prossimo Orient, da plirs emnes occupation colonisti israelians in vich palestinais en la Cisjordania occupata. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha us per la prima giada prendi posizione e critica la violenza dals colonists. I si tratti di imper randaladers che donegien la reputazione dall'Israel e nel mondo. E nel vic palestinais Kusra attaccian colonists israelians de pi trai semnes adina puspe abitants palestinais ed occupation durchases. All'armada israeliana vengono rinfacciò che l'una intervigna bic e lascia semplicemente far ils colonists. Con qua mi rende il sport, Balapè è la top partita della cinciavola ronda della Super League an IBE e Basilea giuga pari 3-3 in il Wankdorf. In le ultime ore partite da dir a Losanna pers contro Luzerna con 2-3 e Servette e Luzerna an giuga pari in adin. Ed anche due risultati del Balapè regional in la seconda liga in Schluenglion e Valpo Schiavo Calcio giuga pari 2-2. Ed in la terza liga a Trondrebeus pers ordaifer contro Rapperswil-Jona e quai con 0-1. E per finire anche il ski alpin, per Marco Odermatt na sa sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bec de Nordjavisch. Per via di una blessura di muscol, mancante el in champ da trenamento nel Cile, quai a comunicia svischi. Quando dice che Odermatt crodò na la federazione bec comunicia. Bec scil comenzament della nuova stagione saia periclitada. La nuova stagione comincia il 25 ottobre sin il glacier de Sölden in l'Austria.
2: La meteo.
1: Was es idet zu lief, il Sventer mis diese formen nivels de cumulus. Kunter seire poi lokal mein venir bletsch. La temperatura maximale i tranter 20 grads en lenge di nota, 25 grads en sur selva e 27 grads en la region de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen Semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Martina è la davosa vischnanca sperigliene, ci gea anche se c'è pag sur millimetri sur mar. A co scienza a dia alla verva romancia, scuera la cesa engiadinesa col scrafiz e balcuntorz. Un bel balcuntort con picturas a terra la mia Ileida, scuscia l'amgès, giolda da quels bels catas a laura strauspli an Austria, con l'exception del goldenes Dachel a Puntina. Anna Giadegna Bassa en quelles construcciuns artisticas savens poligonales, che il mondo ci possedan da plecidus fenestras. Anna Giadegnota è il pilsoli dus fenestras, un che ci è in toc pi freit. L'idea del per davanz era che il balcontors duessen aver la vista se il bülz, se il struars, noua ci sa spleia la vetta an vischnanca. Ozzande neschen cias novas al aur del comun. L'aur balcontors en drizzos vers il sulegl. Oramai è la componente sociale neida ramplazzata.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Trin occurrenza in la città Arau dat in sie tem, tenor la polizia dal centun Argovia dati pliras un frendes. In Gin Victur en il derby Grischun, schlue in Lion e Valpo Schiavo Calcio giogan pari, 2-2. Qua in dus las temas, sozza la set, al microfon Urs Müller, BNG. En la città di Arau dati attualmente in azione grande dalla polizia per via di insieme durante un'occurrenza. Plires persone sono venite blessate, che ha cominciato la polizia cantonale dall'Orgovia sin la piattaforma X. Se persone sono venite ammazzate dall'incidente neanche bici inconoscente. Ernich, Claire, Eisi, Chica siete intorno. In azione sia in elicottero dell'armada. Tenor informaziuns del Blick seien se jetzt crudats entorn las treis la noc a l'urdina parti de rave en in ipodrom en la capitala argoviana. Suenter adunt in dia nils pompiers surveniso controlli ersair il gron incendia di Cublon da Tiers de Lausanne, coi han confermals responsables envers RTS. Persunas ne seien becini des blessades. Radunt 200 pompiers seien stats in Aktion. Per via dell'incendi eines Organisaturs studier giu in Triathlon a Lausanne. Er l'autostrada in Direktion Genevra e stade serada pli resures per via del film. Ars seien a Halle der Recycladi per autos velz. Plirs autos seien pila fieu. Il prossimo Orient, de pi plire semnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania. Il preministro israelian Benjamin Netanyahu aus per la prima giada prendi posizion e critica la violenza dals colonists. Is se tracti din per randaladers che donegen la reputazion dall'Israel en il mun, uscia Netanyahu. En il vich palestinais Kusra attaccen colonisti israelians de pi trai semnes ad ina puspe abitans palestinais ed occupation l'urciases. All'armada israeliana vegneren faccia che ella n'intervenia bich e lascia semplemein far ils colonists. Das bedeutet der Sport, Ballapé, in der Top-Partie der cinciavla Runde der Super League an IB e Basilea giuga pari, 3-3 in il Wankdorf. In der ulteriores Partides der Dirsaira a Lausanne pers kont Turic kund 2-3 e Servet e Luzerna an giuga pari in Adin. In ang dus Resultats del Ballapé Regional en la Segunda Liga an Schluenglion e Valpo Schiavo Calcio giuga pari, 2-2. En la terza liga Tron Rabeus pers ordai fer contra Rapperswil-Jona e quai cun nulla ad in. E per finire anche il ski alpin, per Marco Odermatt ne si sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bici di Norgevich. Per via di una blessura di un muscolo mancante all'inciampo di allenamento nel Cile, quai ha cominciato svi ski. Quant dic che Odermatt crodò nella federazione bici comincia. Erbic, sch'il commenzament della stagione sei periclitata. La nuova stagione comincia il 25 d'ottobre sin il glacier de Sölden in Austria.
2: La meteo.
1: Ozesi sulle lieve lentir grigiun e nel decurs del sventer mesi se forma nivels pli spess. Contra sera poi lo calma e venir blecce in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenti di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi nella regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Tre occurrenze in la città di Dara ho dato in sé tem. La polizia di scuola da plire su un frende senza dentan far da pli indicazioni. In un vittura nel derby Grigion, schloe in Lione e Valpo Schiavo Calcio giocano pari 2-2. Qua in 2 il tema sozza la soc. Al microfono Urs Müller, PNG. In la città di Dara ho dati attualmente in azione grande dalla polizia per via di in sé tem durante un'occurrenza. Plires persone sono venite splessate, qua ha cominciato la polizia cantonale dall'Argovia sin la piattaforma X. Se persone sono venite smazzate dall'incidente ne per conto anche invece inconoscente. Erne si anche invece clair cica se sta intorno. Tenor informazioni dal Blick sein se jetzt crudats intorno alle Streis la notte a Lourdes di una party da rave en in ipodrome in la capitale argoviana. En azione sei ersta in elicopter da l'armada. Sventere dunti in dia nel pompier sorniso controlli ersair il gran incendio dei cublon da tiers de Losanna, quai han confermals responsables en vers RTS. Personas ne sein bicini desplessades. Radunt 200 pompier sein stats in action. Per via de l'incendi an les organisaturs studir giu in triathlon a Losanna. L'autostrada in direzione Ginevra e stata serata pli resures per via del film. Ars è una halla da ricicladi per autos vels. Plirs autos seien pli affieu. Nus mit einem proximo Orient, der pi pliras emnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania. Il preministri israelian Benjamin Netanyahu aus per la prima giada prendi position e criticiala violenze dals colonists. Es tracte din per randaladers che donegen la reputation dall'Israel en il mun uscia Netanyahu. En il vich palestinais Kusra attaccian colonisti israelians e bi trai semnes ad ine puspe abitans palestinais ed occupation d'urciases. All'armada israeliana vignren faccia ch'ella n'intervigna bec e lascia far ils colonists. Nel del sport, Balapè è la top partita della cinciavla ronda della Super League an Ibe e Basilea giuga pari 3-3 en il Wankdorf. In les ulteriores partides de Diersaira Losanna pers contra Turic con 2-3 e Servet e Luzerna a giugà pari in adin. Ed anche 2 resultats del Balapè regional en la seconda liga an Schluenglion e Valposchiavo Calcio giugà pari 2-2. Ed en la terza liga a Trun Rabeus pers ordaefer contra Rapperswil-Jona con 0-1. E anche il ski alpin per Marco Odermatt ne si sviluppesce la preparazione per la nuova stagione Bic de Nordjavis. Per via di una blessura di muscolo mancante è l'inciampo trenamento nel Cile. Qua ha cominciato sui ski. Quanto dice che Odermatt crodiò nella federazione Bic comincia. Er Bic il commenzamento della stagione sai a periclità. La nuova stagione comincia il 25 ottobre sin il glacier de Sölden in l'Austria.
2: La meteo.
1: Oggi si sono le gife nel tir cantun e nel decorso del sventer mesis formano nivels più spess, contro sera poi localma in venir blecce in la montagna. La temperatura maximale è 25 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: C'è capita se una donna d'ora immediat protezione contro violenza, ma il plazzan la chiada donas en occupos. La chiada donas di Grigion ha attualmente 3 plazzi da famiglia per donas e loro infanz. Gian passò è la stata occupata ferma manch. La presidenta di Cusè da Fondazione, Petra Schmidt, descriva la situazione usceia.
5: Im Moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit, es bräuchte mehr Platz.
4: Gestemda è la situazione della Chiada Donas er stata tema anticusai grant. Veta Creta o vordopi exact, scuti la protezione da Donas è organizzata in grigion e noa ci sistem vignets confins. Avanti profundain d'antanti tema da dots, anciavainza castora musical manchcun Adele e Someone Like You. Belci terletz la nostra emissione da etica e religion, ein microfonats accompagna Andrina Caprez e una bella domenica.

0: e Creta, las novitats o dal mund de las religiuns.
1: Se som la Surselva o do in grand ea per in avetta an clostra. Frar Benedikt, già 37 ans o fac sis profess etern an la clostra de Muster. Con che pass saleia el definitivamente alla vetta benedictina, tenor in motto ora et labora, urar e luvrar, che vo decr in avetta senza possess privat a senza lec. Avant di Jonze, frar Benedikt, nia per l'ampremeda an la clostra Muster, scu novitz. Sonda passada o al do in sis ea definitiv, durant la ceremonia, o al ampurmes de la star paradegna an la cuminanza claustrala, ch'egn rapporta la FMR. En ox rastagna an Surselva, lo e ni decidia ina fusiung. Totas seis pleifs evangelicas da Castrisch Rienz Efgein, Duin, John, Luven, Pitasch e Wurz und ec ea alla fusiung e vignan a formar la nova pleif evangelica reformada FOPA. Scucenci in comember dalla gruppa da projekt Martin Gabriel od ec sen domanda enits resultats stos clers cun exception da quella della pleif da Wurz. Tutegna oer vuorts dec ea alla fusion cun distoc ea cunter treda schna, ed adion vegi dodus abstanziungs. Das decisiungs angeli las da vosas dus emdas. Digl reminent, las dus pleifs da flonde schnaus, ci fissan ein dincest dalla foppa, en da lanciata da vent bec stadas dalla parteida. La fusion desus eiram vigor scuplanisò, jam prem da janer dumela

0: Ja, schon viel Praktik, da fahr Recherches kun Chatbots, gu per exempel ChatGPT Niklot. Da la Scherzer l'Intelligenz Artificiale tocca in die Data in die World Wide Web. Ma attenzion, la IA ha nin Sentiments, nin Corp e nin Alma.
1: Qua poi ruschen avant, ci sa crea per sa un mond ideal illusorig e nus bada nianca püce ci dis propi important e ce ci sun ses agens bsöns. Tot vam be amo controllat el ce, sco pro un computer.
0: Ce far per evitar ci il computer controlesce a nosa veta? Da chen tracta il plez en veia da dots dalla psicologa Alice Kühne, ci terlangis ci ven po musica. Pascal Gamboni con La forza da survivere.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Son chatbots cu ChatGPT, Claude, scutits programs intelligents an schiang nom, remplazar nox gerstjangs. E che en schinox urdagna degna da plea las maschinas, schinox perdin la colliazion in Montreal, schi la maschina comanda. La psicologa Alice Kühne, chi lavura in la clinica curativa scuol, cui sis plets en veia.
2: Its chatbots pon respondere a tutte le domande. Es una dünne de cestutte quant reals ci sun fingia. Maschines ci dan respostas ci sumaglien a quelles de dumans. Co es quae be possibel? Fic simpel, las respostas vengen ur junta mainsch de dumans. L'intelligenza artificiala vain creada de dumans e lura vain mis insembel la massa de tocquistas informaziuns. Scoi un man cun un cervè immens ci a vivu fingia blerischem sans sun quist mond e sa tot. Ma altstil impedisce ad esser complet. Lesant in una ciapcia de metal. ChatGPT, Claude e tutta la compagnia non sono orde per le dosse. In un sentimento ed in un ponnerna ir in resonanza. Els non han corpo e dorma e precis quai es enorme levant per la sandà ed il sviluppo per l'essere umano. Hilarion Petzold, psicologo, filosofo e fondatore della terapia integrativa, nomna l'alienazione di Entfremdung sco motiv central che l'umano veng amalà. Che l'umano perde il contatto con ses conumans, con ses ves, con quai che il fa, con la natura e col tempo o col ritmo, rischel de perdersi essendà. Infat, che pos ben observar in mia lavusco psicologa. Tras il sviluppo della società e della tecnologia, ans chataina confrontats con un ritm che nur corrisponde più all'essere uman, con un consumo exagerà con la distanza in vers la natura. Les medie sociales promuoven l'individualizzazion e l'idealizzazion della vita. I fan vera de poder fare de aver tot ante li stess moment e de stuver esser perfet. Qua poi ruschen avant, ci sa crea per sa un mond ideal illusoric e nus bada nianca pü ce ci dis proprio important e ce ci sun ses agens bsöns. Tot van be amo controllar del ce, sco pro un computer. Quistuna forse un pa extrem per no ci vivain ante as montagnes e desin per tox per fortuna de mind qui svilup. Ma non può dani stesso observar pro nos vese ante il mince di, se non sviluppain vers computerins o se non restain uman. Per Petzold es il contrari dell'alienazione l'appartenenza, di Zugehörigkeit. Cultivar l'appartenenza non es neanche usche grev. Ir in contact con umans faccia a faccia, promover comunanzas e comuns vivs, tadlar sul sens de ses corp e sun ses emozions ed acceptar l'agen ritem. Qua voler dir che no pregiain il process che no fain e che no ans volain tor temp per quel. Non può dann imprender den Nachbals, se non vain perseveranza e non vain la possibilità di sviluppare insieme con otters. Fic importante è di cercare più contatto con la natura e di imprender da quella, alla fine è non no natura. Star salda mincetant e tedlar sin sai e ses agens bsöns. Sortir del ritm accelerà e viver ante il moment. Do quai da energia ed in scolia con nos ves e col mond.
1: Chegna sto il plezz in veia da Alice Kühne e quelca tez scuadegna ir ante la quotidiana da venderdì, nis en play RTR.

0: Che è sto Songbird di Eva Cassidy, un nostro stein musical. Si va las novità della snow, suonda co nominata manch in arch musical. E anche el vogn oz per la cantadora Corinne Courgelas. Lanciata fanador o è la pudì festivar i cis 70 aval anniversari. E una donna ciò son scumatetta di far las chiosas a si moda.
1: Io vaia dina ampruauda am flami acna via. Io ero mai contento con qualche era, stos fa a scia, quai mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mauns sin via. Io vaia dina cicna na selber. Also, bu fa sco preview, auter. Quai era part da mia vita.
0: A nostra emissione da musica racchintela di Cisan Prempascu musicista e da Kencio influenzò il suo sviluppo musical e personal. Ed osterlainzela, Corinne Courgelas, con Shana.

0: Las novitats der RTR.
1: Acziun gronda da la polizia d'Araut rinsietem vegnina persona ammazzada e cinci ulteriuras blessadas. E referendum in l'Islanda e ven specià con in risultat pezza cup. Quai indus els temas ozzeles nov al microfon Urs Müller. Bienji. Dadin se è tem durante una party de rave in la città di Darau e una persona venida ammazzata, cinci ulteriore sei venida sblessata per parte greva main, quai a comunicare alla polizia cantonale. Il delinquente sei anche in fuga. L'andamento del delitto square motivi possibili ne sei anche in conoscenza. La polizia sei venida informata corso entro le due mesi la notte che gli aia da in se tem sin l'ipodrome. Il contorno sai e venì bloccà. La polizia palescia la lieut d'evitare il contorno. In l'Islanda il sovrano decisir se l'insula doveva riprendere il discorso di avere entrata in l'Unione Europea. Passa 272.000 persone in stata esclamata all'urna per decidere di avere un referendum in causa. Tenor in primis calculazioni sei si da quintar con un risultato stretch. Actualmente vignant andels aterens squerels adversaris sin radunt 50% delles vus. Quai rapporta media statales. Con risultati ufficiali sei si da quintar nel decurs del di. En il combatte de votazione esortot la pestia sta in gran tema. Il 2013 aveva l'Islanda raggiunto il discorso avanti in adesione su entro trattative da 4 rons. Su entro l'ondata desastrosa in il Himalaya è aumentato il numero di un freddo sino a mai in secce in Ciuncanta. In il Nepal ed il Tibet insieme valgono anche rund 3.000 persone sparite, tra quelle 100 turisti, quali hanno comunicato le autorità. Tenor experts in una grande parte di glaciere e giù e da ciaggiunare una lavina di glaci enorme. Cura che questa lavina sia affrontata sin in flum e a quai da una inundazione andeccia. Ed in l'Ecuador sto l'anterior presidente Lenin Moreno ir per cingions in prigion. Il Tribunal Suprema sentenzia el per via da corruzione. Durante il tempo vicepresidente ha el acceptato nersa corruzione della costruzione di un'ovra idraulica. I già è per passa $1 million. La sentenza della drecira può anche venir contestata.
2: La meteo.
1: Oggi sulle lieve filantir grigiun e nel decorso su intermedi se forma nivels più spess, con der sera poi localme venir bleccia in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. Il lieu per discors da musica.

La pura veveni terciau quai ai us nief. Quel lungat cun sci in rhythm e da sci quella mischaide de stils e Africa del Nord, Marocco, beat, quai devi un po'.

0: la pura era halt al radio. Deres trei, en hot rotation, vugi quem ava minche gi, lus vetsins, cont influenza ca in radio, ni in televisión. Se ti supportes, an se giaini, an se ci, lu ai quel al ciao de la liaut, alas ureglias. Se ti fas quai bu, resta quella persona ord varte.
1: Adesce la pura e forse sia pli inconoscente canzun e Corin Cugeles Frambure Stada Ordvart. La cantadura a musicista festivesce uon sia tontons ad eion adina attiva, creativa a presenta. Si ovra sia musica e bia bia da pli ca mola pura. Corin Cugeles e oz miu hosp. In cordial benvegni a quei arch musical fa a vus Hugo Scher. Corin Cugeles è nascita nel 1956 a Quera. In prim a fonda Silvio Cugeles a Paola, as ella, insieme con un fra più giovane, crescita si con bia musica. Ella crede che la tetlavi già fece baul musica.
0: Naturalmente, già il ventre di mia mamma, ella cantava savenze con bia la voce. Ella ha cantato per me e quelle canzoni da Cina, da dormir, ad era orazion, se von da dormir, in dialect schweizer halt. Las canzuns romances hai avut diu de las duas tattes. A la cattedrale a Quera te adlava nus da pli la fonza musica sacrala, perciò nostra mamma Paola cantava durant decennis al cor Cecilia, also al scogin Cecilia Verein, cor Cecilian, messes latines, quai era impressionante, di vai e udiu l'orgla, leo, si plitos baul, suonava il John Antoni de Rungs, e alla fin della messa ha el improvisau, io sai anche quai era bo musica scritta, quai era si impressionante. Pi vevenus a casa in clavazin gron, also venen flügel, scutins ala, in ala e mio baba e improvisau bia, la poteva e suona con notes, ma a plitost canzuns pli moderne, sintic outre, sintic jazz, nus eren sutens, quen in a hetta, perciò che leu vevi in a cozza melna, e suten eri sco in a già in a tegia, asci in rifugi musicale, lui la musica grad veniu scopliev già dal ciel, sin mai. Lu clar che nus vain giù in radio, Leo devi già musica traso, aber e lu in gramofon. Also io sai bu, forse li ho siatni o cions, vev li ho, lu hai veniu quel gramofon con plattes, e Leo vesins schon quel mix vast, che io vai udiu, sco mattaccia da Ray Charles, to my fair lady, Edith Piaf, Hildegard Knef, tut quai che mio baba udiu, mia mumma plitost messes, Mozart e Lu Tchaikovsky, vai nus edu in a platta. Also, forse ven plattes, neanche de pli. Io vevel e schlieremer kind, col capre Rotstift, canzuns. Dienus weint lau Leo Elvis Presley, Everly Brothers, Caterina Valente, Roy Orbison, Beach Boys, Vico Toriani, tot quai, also propi in a gronda mischai da sons si sonta e quai a influenzau mai in inna ni lautra mode.
1: A dire cantadura, fece in conoscente del son Sissonta, ud in us, sco già visto da Corin Cugeles, l'italiana Mina con indeses en prims gronz hits, Il cielo in una stanza.

0: Silvio Curgellas, il bab de Corin, era in fetg bien pianist, a musicist, ed el agi sunau bia a savens, aves giu talenda fazza cei cum musica.
1: Deplorable mein veven als genitur l'idea che fos bien da studia, lu era in jurist, sco cins iai plic in hobby, iai na passion, aber ti sas schon che quai dat buina vita, che ti stos, el era el in politiker, con quella passion della musica, de speres.
0: Ad aelu, sunau a ce memo a casa, clavazzini, amici, tonne, fatti ce jam sessions des letzte ures el industries, nisce quere.
1: Io vezzel asci fotografies de del, del cor viril de quere, ni asci baiwurst, öbig, asci, ca el, asci deva in clavazzin, el leu. Ed è a casa dal Curgellas a quera, giù quera deviadina in upright piano, also in normal clavazzin deviadina, asci con candailes. E già quel clavazzin è importante in nostra famiglia. E la onda suonava classic, ma mio papà piuttosto ha giù asci bugen notas, ed è buduvra.
0: A Corinne Curgellas ha setza, un prius con primi instrumenti il clavazzin in auter.
1: Nein, era schon il clavazzin con oggi ons, wenn wir auch seconda classe qua in Ciet con ures de clavazzin, aber con pauc plage. Also qua, ja, è schon interessant, se ti vesses in pupi con notes, sas ti fa musica con quel pupi, nibo. E quella transmission, also quel transfer del el che vezza si notes tir in una musica vivente, ah, era bubien. E era mia magistra, era bu gradascina, fisch simpatica donna. De suenter vevel jau al seminari, John Antoni Derungs, en us vain discurriu. Jau vai gidau del da accordà l'orgla si la cattedrale, en us veven in alter rapport. E la schon sentiu che mio esser fa altra musica che ca quai de Debussy va io su nautirelle quai a plageo a mi Debussy era pli modern e po halbu si quel Cerny e tut quai Beethoven Mozart quai era bu mio
0: as in tic scot il bab aveva usa bu bugen le note a cor in cugile da cime tutine
1: el pudeva fa tut aso forse facevo sintic pli gron la causa per sco matacha eri per mai el era propri fic talentaus. E con 20 anni avevo portato tutte le note alla casa Brockenhaus, all'almada dal salito, a cui avevo mai più note. E lui avevo mi dato le note, il jazz as altre notazioni. E molto sempre ai gesti in accordi, chords, avevo lui lavorato con bezeichnungen.

0: In vendita, in una composizione da Corinne Courgillas. La cantadura e musicista suona e differenti strumenti. Sper clavazzina chitarra a ella e gran interesse vid instruments kein novs per ella.
1: Cura che io vai udio un se c'hai che plageva mi, vai io schon improvau da suona quai sil clavazzin. Aber quai era halt mai il medem. La chitarra vai io suonau, ma accordau differente mein, also nicht die normale Stimmung. Ich war ein Flau in Autra, in einer Aviarte, eine offene Stimmung. Ein Look und Autors Griffs halt. Also, ich war ja in einem Proaude, ein Flau, mit Atschner Via. Ich war mein Content, mit welcher Ära, Stoß war ein Schier, mit Mama Bu. Meine Mutter sagte, ich wollte mai da, Mounds sind wir. Ich war ja in der Gitschnana selber. Also, wo fährst du das Preview? Alter. Quai era part der mia vita, ad usai sind ich bli lux.
2: C'è musica a forza influenzau la accena musica da Corinne Courgillas il pifec?
1: Ti sas bu per c'hai che anse c'hai tucca il cor, quai hai sì misterius, per c'hai che ti has bu gen quella canzone, l'altra bu, la tiarza, hai egal, quella hai neanche fanut, also io sai bu exact, io sai mo che quel radio aveva differenti programmi, wie Bayern 3, ni Radio Luxemburg, e quai vai au udiu. Sì, più moderna musica, forse beat, music, ni folk, e quai influenzesce mai. Cioè che io vai in flau a, quai tuna interessant, io lese essere part. Già di quels, sein stils. E buc del cor mi se dau io era il gettier Luzi Juan a quira il cor mi se dau io era la scuola da cant e vai bugen cantau harmonies in il cor aber pi bugen vai udiu il cor senza cantà also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bragele se io audle scors un io total sentimentale, ni scoginza emozionale, aber cantare il cor è più difficile per me, perché io sai bu ti sa bu influenzare a sci gron, ti sto proprio essere in la voce dentro e io vai bu gente io posso da in acna mio accent tun in la musica. Allù? Cioè era la domanda.
2: La domanda era, c'è musica, altra musica, ha influenzato l'accena musica?
1: Exact. Lui aveva noi quelli, also si sonta, con quelli schlagers e jazz, e c'è che qua era, big band music. Io vai udio bia big band. Schon scomaptaccia per c'è che il bap, udeva Herb Alpert, Glenn Miller. A lui, da sci con 15, 16, vai a udio Nick Drake. El hai forse buoni conoscenze, aber quai ha influenzato mai profond, perché che io sapevo con gli altri che el lesio fa musica. A sci in quella direzione, se sente gli sono io parte.
0: Ad quai Nick Drake, che è morto, abbiamo in baul con moventi si attons, udin os in da sias grandes canzons, Northern Sky.

0: Vustet leis il art musical, oz cum eu hosp Corinne Courgelas, ca se viu festival questa staziu si attontava l'anniversari. Gie studiu vain Nick Drake, in cantautur engles, ca agi giu gronda influenza sin sia musica di Corinne Courgelas. Da metter sia musica, pia la musica de Corinne Courgelas, en ina sparte da musica ai gref, per bodi quasi non possevel. Da grob mondi sia musica forse in direcziun jazz.
1: Ja, sonina, ich bin Weltmusikerin, Musiker del Mund. Perciai quai arva portas, quai si arabo. Ja, ja vai bugene sci, biars, etnias, autors suns, bugene plis lungatis. Alu vai bugene de rimna e mettere insieme ed en fla novas combinaciuns. E ja vai bugene la musica del Pievel. Also Volksmusik war ja viel bugenische schkoi ai la musica dels roots dels regis nur kativetses de nunder chai vin o del pievel quai war ja viel bugen
2: us was ein plis projekt kun landi eben da quas vast per exemplu so kun la sores per exemplu ne kun eben musica africana ni projekt in Canzun per de Daniev, Kinzar im Na, also hat mir probi fetch in vaste wie.
1: Zum konnte dreis Longatsch gekonnten la Madame Canzun sur la page. Que quei fus bien de venir ensemen e botalia e bugiti ai senti ai sor. Na, aber per di avant court war ja le Dieu in Codisch, a Sachbuch sur la Musica, e leo a quella che ha fatto, ha scritto quai, non nau mai sco pop musikerin. E quai hai a schiffa liu, che io vai mis na ven quel codice legel bu el, perciò io sai bu prendere al serius. Io son bu in a musiker de pop, cioè hai quai. E in begriff fritz vast, in pleit, nu kins metta tut en, aber per mai hai pop, also populare hai altra causa, aber

0: AI.
1: Flowers of Friendship. Corinne Gurgilles, accompagnata dal Vienna Art Orchestra, nur che ella è stata la fin del sons 90, cantadura solista, ad un negail 2009. In persona che ha edu gran influenza sul sviluppo musical e personal de Corinne Gurgilles, e un durante il seminario de magisters a Quera era in auter musicist grigiun.
2: Appiva io entupau Walter Lieta, a Quera con George Ons e depi Leo vai au realizau aha, quai ai schon in pli grand pass in direzione de d'esser in professionale ni viver con e or de la musica. Quai ha enciet Leo quella idea.
3: Also hat jemand Walter Lieta stau la culpa che Corinne Gurgilles ha fatto la via de voler viver de musica.
2: Also quai ha etie bu voler quai ai mo aha quai fus amire el da a mi su entri in concert trai ci in francs quai je supro se sai o je pusta quai ni fet normal aber ha quai ai eine valetta e iai pagao cura che ti contes perché la cultura ha je il problem che scols purs es nus je subvenzionai e nos va in grado de picurt contriada discussionausos da quai perciai ai la veletta ascia che nos stuain perciai ai si bu pagau de pli perciai ai cultura bu in a necessità che la liau de drova
3: sarà o giul seminari et schon aber so entri si stau clar io bu da scol ma ben fatti ci con musica.
2: Also da scola era mai veniu in du mondo perciai io vai fatti quai per mi mamma. Mio bab era schon mort, cura che io era George Ons, ed ella era mal se gira. Ella dice, se ti fai quel seminario, se ti hai in una professione, lui sa lui fare ciò che ti vuole, ti hai lui la base. E quello era il compromesso che io avevo fatto con ella, per ella. E io sono eleda, perciò io era mia... Scusa, se ti fai in una scuola, ti hai in tic temps... de dem flau chai ca ai vera mai in teu destin. A quai era bene, lu vai a fac la scola de teater a Turic. Also la madema Jamna vai a finiu in a scola e fac les scogenza les examens per l'altra.
3: A da colo vu voliu fa se ci si musica, ma ben lu fa la scola d'actura.
2: Also, musica in quel temps era conservatori, Notes. Vim buen du mondo. Jazz, saveva studiare in Canada, ni in America, aber, also, mo in scuola di via Berna, creio, jazz scuola Berna. Io levo jazz, ai push by, sci in a clara via, streccia, also, qua era ebo il mio, e teu agen sas mo sviluppa, con fa, con udì bia dals auters, che ein buns. Teater vai au già fatto, schon de gic, also alla scola, quel teater da Mittelschule Teater. A detox fitch buns, con in cert nivel, con Petri e Klin, quella ai già è un gadina in actur fitch, also in bien actur. Nus weven kletsch, che nus wein giù a schibiares chances de am flau o cek nus lein propi fai. Cek va a prau con se setz.
3: Ma fa la scola de actur, nit la scola de teater de Turic, es venterlu se casai a Berlin. C'è stato il motivo di fare quel passo a Berlino? C'è la ragione?
2: Sì, biars gis d'entren, also quei erano già un 11 turic, allora vai a conoscere bial jaut che io level fa musica con e quels erano plitos de scogins, also aus der Bewegung aus, quels bands de punk e quels an buprio seriös, Mike. Also, ich habe Tico und Vollenweider, Max Lesser, Bruno Spöri, tut in Outer, also die Eisbo, quella, Street Credibility. Quei, ich habe mich, dass die Stas in Schweizer, tut es an in Maledge-Datei. Tut es an in der Idee, dass die Eis, quei, ich habe la fin de din Schwilup. casa, non stos stacco ai che gli altri managen. Lui va io conosciu George Grunz e aveva tirelli au les a Berlino, mi era antic Chaika Shabeja leo musical mein e el deva a mi in saxofonist, num din saxofonist che ha proprio musau a mi la scena da Berlin a so west de quels gis.

0: Il 2009 Corin Cugillas retornada en patria, el Grischun ad el Vitch de Ciutat a Rueun. Leu ein e differents projects cun musica romanche cresci, se svilupai a la finale realisai. Ad è us cun sia tontons e Corin Cugillas e un post e uncle de studia o novs projects. Pil Pliniev project agi egi dau che la agi sorniu lion 2021 il primi Brandenberger, in primi che dotaus con 200 milli francs.
1: Lo va io torciao also la mese dat, mettes na ven al frigo e tuques bu, in quart per in project ed in quart per viver quels proximes ons, also proximes 3-4 ons. Sci era mia idea. Ad lo vai a terciao, lascia puspaintig mund en casa e vai contactau mes vels.
2: Vels, ani butuz, aber
1: mes colleges dell'exterior. Schua Berlin, ai quai Vincent von Schlippenbach, DJ Illvibe, Fitch, conoscent, un produzent de Peter Fox e Materia, Nina Chuba, also in Grondum, aber per mai in che io conosco de Pickel a Ochons, perciò il fail de mi amici de Berlin, fasen se c'hai con mai na klar. Allo Ashley Slater, de Friedbauer, figiain se in collaborazione.
2: Of course.
1: So simple. E tutz an grad reagiu positiv, ed usse fece o vince siat collaborazions in Svizzera, el Grischun, ma et jare tudesce franzose, also Francia, it forse Italia e all'America voglio bui, quel stone un midainti, canse c'hai un token che io vin, aber io ves schon in plan, a New York, ves io in plan con una gruppa.
3: Also du dati anche in una tournée de concerts l'autorona, cioè con quelle musicisti che vuoi non
1: Na, tournée va bu, quel mimia gron, na, io fece studios, also con mince gruppa, con mince combinazione de liaut in una canzone, e also quel va due sons, forse adesso il 28, aber io sto già ebu fa prescia perché una gin domanda cuvi in qua io lespo genai io sono già in scoginza io sono in artista libera una gin che io so sto per fare in avon no qua io si uaggio in temps io prendo temps
3: Also du da qua in portatun, in nief portatun.
1: Quella gavi in qua ad esser la mesira da din vinil, perciò io hai entiet con vinil. E sono Eus atras, as eu anconosco il mun das ansia tonta con 48 spur e tut guai analog, pi cassettes, pi CDs, pi cedevi a un dat e tutte quelles manieres de prendere si musica vai eu, io son ida atras, tut guai. Ad di, in agaro d'und, all'enciata e fa in vinil, quai è una per 40 minuti e vuol dire che mia musica va ad essere più lunga con 20 siate, va io a una CD. E text, also io scrivo in text sulla mia via, vita e via artistica e intubata con gli altri. E c'è che c'è già essays.
0: È in una sorta esse a il prossimo giovista Corin Cugillas, la canzone popolare El Jester, cantata da Astrid Alexandra ad Ursina Giger, le due cantadure che formano insieme con Corin Cugillas la formazione La Triada.
4: Sì.

Bunamein a casa, numnadamein Rueun en La Sala, il local de concert, da Corin Curgillas, studio, a magari e Austria, a jeu astiau fa il discurs per quei portre musical della musicista globala ed universala, ca assa viu festiva uon si usia ton tavel anniversari. Gentir discurs con Corin Curgillas ad un biada plida della an floesco adina sin nossa pagina d'internet rtr.ch/musica. Per la fin udin un ulteriurs de vis de musica della Giubilara, sco un prim in una canzun en conoscente della cantadura brasiliana Elis Regina. Io sperl che vous aides dat lau con gusto plagé quei arch musical, mio nom Hugo Scher, adia a toccan in autregar.

0: Las novitats der RTR.
1: Acziun gronda dalla polizia d'Arau, tarinsia a tem vegnina persona mazzada e cinci ulteriuras plessadas. I gronda nur su entre Martina Hing e su se Roger Federer ufficialmein en la Hall of Fame. Quentus as temas o zelas dies al microfon Urs Müller. Bienvenue. Dad insieme durante una party da rave nella città di Darau e una persona venida ammazzata. Cinque ulteriori sei venite sblessate per parte che reva main, quai ha cominciato la polizia cantonale. I delinquenti sono anche in fuga. L'andamento del delitto scuola motivi possibili ne sono anche bici in conoscenza. La polizia sta venendo informata corso entro le due mesi e la notte che gli ha dato insieme in l'ipodrome. Il contorno sta venendo bloccato. La polizia palesce la lieut di evitare il contorno. In Islanda ha il sovrano decisir se l'insula doveva riprendere il discorso di in entrata in l'Unione Europea. Passa 272.000 persone in stade sclamate all'urna per votare davanti in referendum in Ciausa. Tenor in prima calcolazione si è sequentato con un risultato stretto. Attualmente vengono tanti aderenti, scuola gli avversari, sin raggiunto 50% delle voci, quai rapporti media statali. Con risultati ufficiali si è sequentato nel decorso del dì. E nel combatto della votazione, soprattutto la pesca, sta in gran tema. Il 2013 aveva l'Islanda raggiunto il discorso di avanti in adesione sventre discorso di quattro ronds. Sventre l'ondata disastrosa nel Himalaya e s'augmenta il numero di un freddo sino almeno 750. E nel Nepal e nel Tibet insieme valiano anche rund 3.000 persone sparite, tranne quelle ercienze turisti, che hanno cominciato le autorità. Tenore esperti, una grande parte di glaciere è giunta a ciaggiunare una lavina di glaccia enorme. Cura che questa lavina sia affrontata in un flume, è qua da una inundazione andeccia. Dentro il tennis, Roger Federer è venuto a prendersi nella Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport, nel stadio federativo di Rhode Island. In sé spleta, Federer guarda una voce in sua carriera ed ringrazia sia famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer ha terminato la sua carriera da profi il 2022. Tra l'altro, il guadagna 20 turniers da Grand Slam. Federer è il secondo giocatore da tennis svizzer, suenter Martina Hingis, che venì prendissi in la Hall of Fame.
2: La meteo.
1: Oggi si sulle lì felentir grigiun e nel decorso suenter mesi se forma nivels pli spess. Contro sera poi lo calma in venir bleccia in la montagna. La temperatura massimale è 30, 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Termolina e Darvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Benvenuti alle vamoz de da RTR in de cinchaiva in ticket ple fresh til de vaungesiu. Io spero che vous sapis gudai la domenica. Al microfono accompagna vous l'Angela Hendry. Fa plajai che vous tlais RTR.
5: Mes radio, mia stadt.

0: alle Farben ed ilira con Fading. Oze domenica als 32 di uasce gratulada 4 persunas. Il più giovane jubilar è Livio Lotz de Mustair, il festivesce Vegnons. Gabriele Lotz de Perdè complenesce 67. A Circhen festivesce Irene Cagenart 70. Ad Occiontoc complenesce Martin Venzin Sesenz alla Pontrais a Mustair. Cici gratulesce con Cesa Litz a Divis Musicals u dis scodina dallas 12 masa miasa tirnus alas gratulazions.
1: La Cupina presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: Ad osa vais vus la cajun de gratulà, gest è un schattermetter nostra scadiola de RTR. Anconosci vus sa cice nascius al dede dots als 32. Vus schengedassus gen la scadiola, telefonaidemi al studio 0800 veng 20 30 0800 veng 20 30.

0: Musica svizzera Cotier RTR Gioia Marlene con Difficult. Nus mirai nos anu che la scadiola de dots se canta. Iu dec allegra Anita parli a scuol.
1: Allegra, bel di, je vira. A eleva gratular a mia cunhada, Elvira Heinisch, a cuora e la complexa a 33 anos. Ti vejar tot el punt, se'n dai fortuna.
0: Mm-hmm. A vos, scuol, cuera, que bia grat fegi de tier, s'has imaginat vos mais bia speres o oz?
1: No, oz, na, grazie, na. A brivin... Di verana.
0: Ja, lu veni prusiant rin auter de.
1: Quai bun, hai.
0: Salura, a stella salagra della scadiola, un grazie fech pel telefon, a vine vauni una biala domenica.
1: Grazie fech,
0: adio.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: I eschom bunamein vein vergiau las deisch tiams pel giuc.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Nus ancorinots palassia tavlieda la chausa actuala vud di e specie in bonda compra de 70 francs. A Scodina, tetlainus l'impremineda, co la chausa veni insomma descritta?
2: La chausa è concepida per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: 0800 20 20 30 se vous weiss in idea, in inspirazione, cerca qua è se vese essere ci nos incurin 0800 20 20 30 RTR L'Angela, ci vende me con la prima proposta da dozz?
3: Bien di che ho i benzin da suoi.
0: Bien di?
3: È un po' con gli airbag.
0: L'airbag, exact. Mm-hmm. Yes. Speranz weiss vus aun mai viu quel ein Aktion?
3: Na, un cuzzo bu.
0: Tu ca ein len, ju e bedja, al airbag. Zdir konze pius prin autre chausa pel auto, protegia, ad oino funcziun specifica, cins peci gelu bedja ein cul chau, cins oine da in accidien, al airbag. Quei, constat tot. Ah, dai tutine bedja qua cins un curin. Buongiorno, oh. Un provai in auto, Rieda.
3: Bien, grazie.
0: Biala domenica. Addio.
3: Addio.
0: L'airbag, quel vo semiliesta, se in quella avessi un quattro plats, se vus lais elene, de spiardro in genuet. La chausa è concepita per un'altra chausa, la chausa protegge, la chausa ha proprio una funzione specifica. Quai è niesagit 0800 20 20 30 se vus lais lene che che nus ancurin para da des rots petost ruas saival forza sen tots am vide fa brunch us abide bien schlura sun du ascuntianza a RTR L'Angela, chi è qua al telefono?
4: Vieni qua al volante.
0: Vieni di?
4: Vieni di. Io un po' per forza se vesti essere quel von che si trova da prendere roba caldo dal funnel e per grillare.
0: Exact, per chi si brigi, bella.
4: Genau, ja.
0: Vos vai zeu scien?
4: Sì.
0: C'è il più speciale, c'è qualche dettaglio e c'è materiale?
4: Na, questa è una scena di altri dettagli qui.
0: Più grossa, ci sappi tu nai in questo momento.
4: Genau.
0: Sciocco se bergassi in questa detta. Exact. Concepita per il maun, gestio, protegge, ed ho proprio la funzione ci si brigi, bella. Bella, sto mal.
4: Ok.
0: Vedeni in altri edda, in video.
4: Yeah, claro. A te, merci.
0: Merci. E vedi qua Yvonne, ci sa vedere un code co scriversi. A Bruce Weiss, buone idee, vuoi mai? Eh? Sarebbe di scegliere la dritta direzione, ma tutti ne buone idee sai. Bien, Lura, faccio un po' più lunghe, io prendo conto quelle due proposte, se vuoi slice in te che si ispira, vai a dineisenrter.ch, non flies tutte le proposte che ci sono venite fatte, magari gli di in te che devi tirare nuove idee. Demain, prossima ronda, da good name bond da 100 francs.
1: Ci ciao, presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Challenger.
1: Ei, rönz giù agli embras della scelta, nias calendar bunamein schlupava cun indisch i vinimains. Oz sei in ticket pli ruasaival. Al venerdì sera ol enschiet al festival dappertut a Tron. Ad oz el tierz ad vos di. Inspirau della tribuna de Zarli Carriget, vensi idea de dina pinche tribuna mobila interpretada da Neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, saute, performances. Il festival enchaiva les indige miasa a vo a un token la sera de la sis. Ot se presentan diantre autor al teatre giuven del Grijun cun Angela Kollenberg, al cabaretist Florin Caviezel, et als matadors locals Alexia Marcus. Ad els en bidemu ein dus in tribuna, mo ben ein quater.
2: Col Clau Meissen, wenn schon collaborau viel Biaga insieme con Letz, il Res Coraia ha suonau viel de vos disch compact in ni duas canzons con us insieme. A quei, veramente, in prima gara, quando siamo in quella composizione in quattro, a quei dati in teca alle canzons in mia vestiu, in alta tempra, per nous, se si capisce un gran piacere di stia suonare con si buons musicisti, quei dati per nous in in una sfida in una bella causa.
1: Els audins ots duas jedes les indige miasa a les tschunedin quart. Ad el festival scotal, quel anchaiva scodec les indige miasa, quetsa tocca la serra de les sis tila casa Carriget a contorn a Tron.
0: Il Challenger.

Vus essas sillas ondas remontschas ein giotg minutas seilas indisch. Dolly Parton, la leggenda de country americana, è morta quai mardis alla vedecina de 800 tons.

Prescher per ella. Ta Luisa, che sia musica ventet lada sco aun mai. Als Streams de sias canzuns en Kershi als Stadis Unii dat 1,2 milions sen vargia 30 milions al dece Dolly Parton è morta, uscia NBC News. Adel Streams en è Kershi selentir monde 2,1 milions sen vargia quarantin. Alla mesiamna è la stada l'artista che insomma venite tutelata al plebie con bunamain 80 milioni di streams. Sie ist Kanzuns play popularis in Jolene, 9 to 5, Islands in the Stream, und siamen kun Kenny Rogers, e natural mein la Kanzun, I Will Always Love You. Working.

Parton, conoscente per siu resti extravagant con un grand décolleté, ungles artificiales e perruques blondes, resta d'entaun sur tutta in memoria e per sia generosa dat, spela musica. Ella ha necessitato 6 milioni per sostenere de bagagli spitals per la vaccinazione de corona. Ella ha repartito milioni de dumfrendes de catastrofes naturales e sur tutta ha comprato milioni codis per gli da ufauns d'emprender de leger.

0: RTR Impuls.
1: L'autor Linard Candraia è viandau sein etappes tras l'Engiadina, quai ne vende la fontauna lunghin per l'ung del En. Quest'anno raccuenta el delle etappes all'Engiadina Bassa, oz surda Balcun Torz.
2: Martina è la davosa vischnanca sperillen, ci gea anche in se c'è pag sur millimeter sur mar. A co scienza a dia alla verva romancia, scuera la cesa engiadinesa col scrafitz e balcun torts. In bel balcun tort con picturas a terra la mia ileida, scusa la mges, giolda da quels bels catas a laura strauspli an Austria con l'exception del goldenes dachel a Puntina. An Nagiadegna Bassa en quelles construcciuns artisticas savens poligonales, che il monte ci possedono da pleci dus fenestres. An Nagiadegna Ota è il pilsoli dus fenestres, un che ci l'è in toc pi freit. L'idea del per davanz era che il balcontors duessen aver la vista se il bülz, se il struars, noa ci s'aspleia la vetta an vischnanca. Ozzande neschen chas novas al aur del comun. L'aur balcontors en drizzos vers il sulegl. Oramai è la componente sociala neida ramplazzada.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Acziun gronda dalla polizia d'Arau 30 settembre vegni una persona ammazzata e 5 ulteriori splessades. E grondo nurs ventre Martina Hingis e Jose Roger Federer ufficialmente en la Hall of Fame. Quando us les temas o ce les indis, al microfono Urs Müller, BNG. En la città di Arau, dati da pila bunura in azione grande della polizia per via di insietem durante una parte da rave. Una persona sai venire ammazzata e 5 ulteriori sai venire splessate per parte greve main. Della persona ammazzata si tratta di una giovane da 22 anni, che ha cominciato la polizia cantonale. Il delinquente sai anche in fuga. Davart l'andamento del delitto e motivi possibili, ne detti anche ne ginnes indicazioni ufficiali. In l'Islanda il sovran decisir che l'insula doi riprendere il discorso davart in entrata in l'Unione Europea. Passa 272.000 persone in stata sclamata all'urna per votare davart in referendum in Ciausa. Tenor in prima calcolazione si esita quintar con un risultato stretch. Actualmein vegnan tandels aderents squerls adversaris in radunt ciuncante per cient dallas vus, quai rapporten medias locales. Cun resultats ufficials eis da quintare nel decurs dal di. Sventre l'undade desastruse in l'Himalaya es augmenta il dumber d'un frendas in almain seccien ciuncanta. En il Nepal e il Tibet insemmen valien anche redunt 3.000 persone sco sparides, trander quellas ercians turists, quai han comunicia las autoritats. Tenor experts in a gronda parte ting la cea rutte giuida, cia giunai na lavina da glaccia enorma. Cura che questa lavina sai affrontada sin in flum, ai a quai da ina inundazion andeccia. Dank der Novität des Tennis, Roger Federer reveni prendissi in la Hall of Fame. La Zeremonia è stata a Newport, nel Stadio Federativ de Rhode Island. In se spleta, Federer guarda una voz in sia carriera ed ingrazia sia famiglia, collegas, fans ed ufficials. Roger Federer termina sia carriera da profi il 2022. Tranter autre el grigna 20 turniers de Grand Slam. Federer è il secondo giocatore da tennis svizzer, suenter Martina Hingis, che vegni prendissi in la Hall of Fame.
0: La meteo.
1: Ocesi sulle lieve lentir cantun e nel decorso suenter misdisse forma nivels pli spes. Contrasaire poi localme venir bleccia in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in selva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentat a florop.ch. Dolç salits florals con las pralines de Maestrani.
3: Benvegni a quell'ora tier RTR no che vus comandais las fiastas, vus estais telefonà salida e surtut divise vossa musica preferida. Che jasti esser forza in hit actual? Ne pleu gen musica remoncia. Ne forza in sempre verde.

Io sono in scadinca spanagieda, mio nome Angela Hendry. Divisi in bide. Salit e venius tremez de nus odavaun, quel prelegiu gest ossa, a se antressas vus domandai. El salit deriva de Durzin ad Elena Candinas, ad els scriven al suon dont. De tot cor lainus divijaina biala e pacifica domenja a quels de lunch e de manaivel. Nos salits van en special a Zoe, Felicia, Valentina, Matthias, Beat e John Candinas et at Annika Tumbrink. Plina von salidainus e Doris e Patrick Chance de Basel, sco e Brida Candinas. E de mai che nus tot lain mince domenge il concert sin Gevis. Lainus einega salida Angelo de Mont de Lyon. A tots Gevisainus in a biala domenge e tocan in autra ga. Ed il salit musical al clom della graina d'Alexi a Marcus.

0: la Società de Musica Tron cun ina polca, che sonomna Campliun, che vijau da Daniel Alig de Dendiast. Elos se li dau als genitors, todels en conoscenz da liunge de Manaivel, o e un requintau che vegin giu fiasta del Vic, no col Fridolin vegi sunau, a sedi propi stau Balezia, e schlo stilu vrà, crai duas uras, tutine ve ol gudiu fec fec. Anus mein Wiener Waun, kuls salits mein Tokio Birsfelden til Aldo Manetsch. Bun bien di.
1: Bien di Angela, bien di Quera, bien di Muste. Ja, jetzt in gewiss tot spezial, ich ne mein lexio salida mes kamerad la lana kuram das is, aber nus wein, wenn da die Spaks in Quen, wenn in unserem Zemmen la lana kuram das is, Dentro alla sdiera, alla sendis, alla cruna, a muste, alla onceiva nostra fiasta da 800 tons. Avon 800 tons è un stuz, nasciamo al contour di muste, a segnas, di mumpemedo, mumpetuic, giù disla, tutto intorno alla Laurenzia di muste, le zambi da oen, nus. Toc nus, a in circa Dentro 15, tocca 17 persone, anche se non si ha, ma io sai che è guida camerata e camerata, che in bus non si ha, e non forse può udire. Also, venire in moschee, wenn da dies proxim, non sono tu pein dentro la sdiege, la sendis e la cruna, per festival, non ho chiontava natalizi. Questo giro qui, sta insieme deine patrolata, ma gli altri c'è via. Assente mai nus pro spe a casa cu nina massa regordianches.
0: Exact, tu scena nada e dina bi de sveintig mira an vos co qua era plebaut, se regordais vos a un conzeres vos a in classe, a la prima classe?
1: Nu, io crei a la prima classe qua era duas classes, beletzom, a se sbaglia bo era qua circa 43 buobas e buots, cani a la scola primara. De. Oce qua non pusei, pi bau fieveni, Privat fieven ihr eine Fonds, als eine Familie in dieser Fonds, wo der Brief, aber quei er alle Winter, quei er mit alles, ko tutte mit alle in ihr Mund.
0: Ja, ja.
1: Aber, so zu meins, nus essen wen, so zu meins, so messe dat, gewinnen zemmen. Und nus essen, natürlich, man kann es wien, der Portotten Turen, der Quera, nus wein, per exempel, in und durige Dollar, let's say, all'Australia, let's say, Schitzun. Ella scrive mi, ella è simile a uns, ella fuss begin venius, aber ella sa aber uomsa, ella virma in bovini.
0: Aber lu sai, se la grassa in quels che prendono il tiams a venien, gudai uscia.
1: Exact.
0: A vus weiss di vijau boniem, cun dedi cool, tatlein us fegi budieni, ina musica che procura, ina canzun che procura, un pau per schlonch, Aldo Manetsch, grazie pel telefon, ina biala domenica.
1: Un grazie a lei, adesso ci vediamo domenica stavai.
0: Addio.
1: Addio.
2: She's crazy like a fool.

0: Boniem M con Daddy Cool, el salit musical de Aldo Manic de Birsfelden. Adesso mai nos domat tiel Lea Fetz tiel es essali da biendi.
1: Da biendi, don Angela. Io ves bugien sei da mia famiglia, nos affons, partenarias, culs dus beatis, di in carcelit va a mi rum, al Steffi Fetz, el es citron, si l'alta tron, nos a tegia, a gauda quals bials dis, les fa del in plegé, cula canzun de Heimwe, i handi gern. A parto quels autos che conosce mai, al team del Radio Ramon Centrale, che fa di una flotta causa, in una bella domenica a voi.
0: A quei abrei una canzone che voi state lì, non è buon?
1: Sì, io te la fai buon heimwe,
0: sì. Salura, tutti lì, io ha di gern per voi e per via somma, per to quels che titolo buon heimwe, Lea Fetz, grazie per il telefono, a vina vaun in bide. Yeah.
1: Grazie al Fitch e a voi, MBD, adi, don Angela, grazie al Fitch.

0: Nino De Angelo, jenseits von Eden, je vischau da Anna Maria Vincenz, c'è el moment grad da Viedi, ella oslidau sia cara figlia da Ruaun, sia amicia, to quals cien conoscen ella a las duas donas de Rujain, c'è de vegin de della cella, je vischi dina scibiala musica. Co voin va un culs salitz, nus main, nus sto imira, nus main Tron, til Dervella, til Petronila Tour. Bien di.
1: Bien di, Angela.
0: Chi se li dais vus?
1: Iau leste li da maia familia, to quels ca aina dina caupra mai, cum son l'Emilia, ela aina fe una vigina, plina von le fiau divia cum quella canzune a to quels ca ston se mudra dia cum greves mazzonias, catastrofes, in tec codin fidanza in tec fermetia.
0: Vus weiss divijau del Josh Groban, You Raise Me Up. Tatlainus, feig budien, grazie pel telefon a Salitza Dervella.
1: Die, an grazie al suo milion, Daniela, ed in bidi.
0: Adia.
1: Adia.

0: Josh Groban con You Raise Me Up, divisau dalla Petronilla Tour de Trunder Vella. Ella ha slidau la famiglia, lui la vicina Emilia, che segge di una coparella. Ed ella ha abbre slidau con quella canzun tutte le persone che hanno una greve malzogna, né che sentono le conseguenze delle catastrofe per dare in te fidanza e confiert.
1: Una bella fin demna con RTL.
0: Nus mein Vinavankuls salits sacentain a fardente la Hilde Czarner, biendi.
2: Ja, bon di, and ja, les pudent gratular tutti che conosce me, i meus agents qua a fardent, quels che tell en radio romans, con la canzon La Patria.
0: Del cor viril saluf.
2: Saluf, ja. Yeah.
0: C'è aura foie fredegna?
2: No, bella, su lei, c'ol da bio, non aveva provato a mangiare. E veniva un po' verto, era in una di ossiccia.
0: Sei venuto un po' verto?
2: Sì. Yeah.
0: Allora, ma se non ti godo verto, godai la natura?
2: Sì, bella, se non ti qui è meno c'ol, la domani, nella sera.
0: Ah, uscia. Mhm. Vai vos tutta ragione. Nus tut lai nossa, la patria del cor viril. Saluf, Hilde Czarner, grazie pel telefono, vinavon in bidet.
2: Io grazie, adia.
0: Adia.

0: El cor viril saluf cun la patria. Divisau de Hilda, Charner de Ferdegn, ella salida to quals tien canoschen, ella ad surtut ein spezial als vigins e las viginas. Lustet leis RTR Konzert sin gevis. Ein 30 minutes, sei las 12, nus mein vina vanko. Judetsch, bien di, David Kamenisch a Klaustra.
1: Ah, bien di, Angela. Io ho sempre chiesto poi una gratulazione che ho pensato a Cicciadus, a questa una scia, io ho sbucciato già a tutti i 6 mesi circa Cicciadus e Cicciadus in una bialla e fece buona caccia. Ora vanno tutti in una caccia senza accidenti e senza disgrazie. A questo ci sono un flan con la musica o Weidmannsheil und la Capella Oberalp.
0: Vus setz weiss tradüdimi, bidje Cicciadur den taun plebaut accompagnavas in Cicciadur?
1: Exakt, io era quera un luogo in veva magari vus Cicciadur, veva una dina sco in Gidonter, che insomma un momento ci c'è un femmen e tenemme compagnia. Poi era un decci interessante, mi ci sono aspettavano se c'è, mi ci sono nel buco. Poi era semplicemente se c'è, più specifica oggi, a Breunozza e quella caccia di risciugna in una bialla causa, scrive un merl, a Brescedur sono nel buco.
0: A Breba, bialla si ricordiancia stutina.
1: Exakt, das ist
0: er. Lutat Leinus Weidmanns, Heilin, Marsch de la Capelle Oberalp, David Kamenisch, grazie per il telefono. Salizia Klaustra.
1: Grazie, tu milioni.
0: Adia.
1: Adia, Angela. Grazie, Fetch.

0: Teo Demond cun La Pastura, qua è stau al Davos, Gievisch, de qua concert sin Gievisch. Quel avenues de Zoe Candinas de Surain, ella o salidau l'ursin alla Elena Candinas. A nus mirai nus a Ciccia Gudonia las flores de dots. A qua è Petronila Tuor de Tron der Vela cordiala gratulazion.
1: Il concert sin Gievisch.
2: Presentat a fleurop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
0: Ein jang 30 minutes sei las dodisch, alu udinus las novitats de Acun Olivia Christen.

0: Las novitats der RTR.
1: Una persona morta e 5 blessades. Quale bilancio su entrin sa e team durante una party ad Arau la notte passata? O sala svizzera dus stars de tennis en la Hall of Fame su entre Martina Hingis a Roger Federer domenica quest pass. Es il su entre mes disse forma nivels de cumulus e la saira poi dar singles uradis. Come trais dels temas ci appena per vus oz les dodis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Bicius esses della partida. La persona che è morta la notte passata per via di inside team durante una party da rave in la città di Darau è una donna di 22 anni, che la polizia centunale in tanto comunica.
2: La donna giovane sei morta a un leuc per via delle sue blessure. Prima volta sei 4 uomini e una donna al spital con blessure per par greves. Ella sei dentro 24 e 26 anni ed ha un leuc di domicilio in Svizzera, che comunica la polizia cantonale dell'Argovia. Attualmente continua l'azione grande della polizia che ha incidere le strade la notte. In azione ha invarga 100 poliziste. Il delinquente e le delinquenze ha scopare una dina in fuga. La popolazione desta a vendere il territorio intorno all'ipodromo a Schachen ad Arau dove la parte del rave a Giuliuk, scrive la polizia cantonale sulla piattaforma X. Coi ai vignu tra quei delict e motivi spusaivels hanno una conoscenza nei jeans. La polizia supplica che persone che hanno fotografie e video del caso mettano a disposizione quel materiale. Lara Kacen, redazione Quera.
1: Ossa all'exterior. In Islanda ha il sovrano deciso di non riprendere il discorso davanti in entrata in Unione Europea. Le votanti e i votanti hanno rifusato di la proposta della reggenza, rapporta l'emettore da radio. Tenore il risultato intermediario attuale, hanno 52,8% di no, 47,2% di che monta una differenza da 12.000 voti. Passa 272.000 persone in stata sclamata all'urna per votare davanti il referendum. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davanti in adesione a lui su enter trattative da 4 anni. Su enter l'ondata disastrosa nel Himalaya è aumentato il numero di fremde sin almeno 750 e nel Nepal e nel Tibet insieme valiano anche dinara di 3.000 persone scosparite, tra le quali e 100 turisti e turiste che hanno comunicato le autorità. Tenor esperti è in grande parte di glacier rotto giù ed accesionà in una lavina enorme da glacia, glera e lozza, cura che questa lavina sia affrontata sin in flum aia quai da in inundazione andeccia. La Cruz Cocna stemma che depliche 90.000 persone en partucciadas dalla catastrofa. La Russia prepara tenoracine indicazioni attacche massive sull'infrastruttura d'energia ucranese. Il militare ha cominciato con le lavori di preparativa. Questa è in reazione in attacche dell'Ucraina sull'infrastruttura civile ed implants di alien in la Russia, ha comunicato il Ministero della Difesa a Mosca. Oltre da qui, il militare russo continua la notte passata con le attacche coordinate sull'indirizzo dell'industria d'armamento ucranese. Roger Federer è venuto a prendere sia nella Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport nel Stadio Federativo di Rhode Island. In ses plaid a Federer guardare una volta in sua carriera ed a ringraziare a sua famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer ha terminato sia carriera da profi il 2022, tra l'altro ha guadagnato 20 turniers da Grand Slam. Federer è il secondo giocatore da tennis svizzero su entro Martina Hingis che viene a prendere sia nella Hall of Fame.
0: La meteo.
1: Oggi da maun esi malgrat singuls nivels savent sulle liv, da maun lindes diais ur tot en il grejun del nord nivels pli spes. Omadus dis poi dar conter saira ur radis locals. Da maun pon ins quintara cuira cun 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: En Val Calanca resta la via Trantra Molina e Darvigo serada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Actual informai cun RTR la sonda al microfon se vinavaun l'Angela Hendri. Il playout grigiun sul Mainz per inon è in Romontsch. Fabio Luzio è le presidente del Cusel Gron. Quai sapi vai avantaggi di essere in Romontsch o il manegiau in virs RTR?
4: Il Romontsch anche degna è un po' in lungaggi segreti rente la politica, ci, allora bettolz ci capescen, quel da ciò un blera avantaggi.
3: Per il presidente del Cusel Gron, sei venuto a organizzare una fiesta con Aperol con la popolazione e una parte ufficiale con Hosps in Vidai. Questa è della partita la prominenza grigiuna della politica, economia e turismo. Qui è stata quella fiesta e di noi giusto prossimo.
0: RTR. Danus per voi.

0: Bob Marley and the Wailers con Iron Lion Zion. Era venu fatg gronda fiasta a Savognin se la plazza de scuola grava, quai pel ple out grigiun Fabio Luzio. Ella venus el dius la dievi del cusel gronsco president, ed è uscia durant inon quel che mai nella sessions che rappresenta il cusel gron all'antir grigiun in grand onur e per la regiun. Per quai sei venu fatg fiasta sco sauda ed imperciens personas, tan il cusel gronsco, il cor viril, la musica instrumentale alla gucca, giuvene vegl on festival Lur Fabio. Prisca Bondi è stata per nus della partida.
1: Benaventaus a Savognin, se Fabio Luzio venius cun dus repits decorai cun daija a corna de ciarvas. Plaits, alt strugem flau per quei ben vegni.
2: Che enorm grande bel sentiment. Iva un gran plasec, iva bitz pici co tante lucht, iva bitz pici ciscaceders, fon anc na piccina procession cuis repits, ali è simplement enorm bel.
1: Und ses 31 noms se el indels juvens en quei uffizi, ad usche se e bialaut pli juvne stada se la plazza grava da fine bialaura. L'Union de Juventic nam rau pel ben stadels hospes, ad elas ad els, a naturalmen mo an flau bials pleits per Lur Fabio.
3: Ella è degna presente e di fare degna piacere di essere insieme con ella. Ja.
4: Io oggi ho avuto un buon discorso con ella, anche a Vion, che ci sono insieme in vacanza con la Giuventetna. E il loro va a avere piacere di cantare per ella. E el motivesce, also sa cosa sehr, el baita extrem bun.
3: Ja, el mekta motivo om, el motivesce nous, el un po' una inspiration per nous kata, ed el un fitch bun kolleg.
1: Vidimo ses kollegas am plaja jun de sa vai fa fiasta kun el, mo bain naturalmein e el president comunal de Sursès, Daniel Vasescia.
5: Ja, che fitch un bel de oz, potan esser fil los, si van con Fabio Luzio, os per enon il pi o grisung ente la nostra valada, e oggi è un dia di grande festa.
1: La prominenza grigiona è semisciadata tra vina suc d'oranges dentro ils a l'est de Sursès. Chi con chemise, cravatta, a chiap, a chi al t-shirt, aber tutte e tutti con buona luna a plegei. A tutta parte plegei, alla famiglia giù. Per sei a mamma, Karin Luzio, è ridenton bigliamo plegei.
6: In zika loge sono schon natural. Also me vinjo sa kel oz kun tschain, ci vei ko tukke la jogt, ad usche lo panza. Jesus legist, pir na schia, ad usse li pi ot grischung.
1: Adel bab Michael Luzio e plen schaffen. Kun zone, kun koi tschal setz, ad es ju bab en schon stai aktiv se la politica. La grande carriera, vedi den tonto con usel fil fatsch.
7: A minge casa, eh, noch sich schon gal zu do speeches genau. Ello sa fa la grande politica, ello mai fa la politica comunale.
1: Per fra Laurin Luzio al de fiasta de Forton schon entschiet dich avon. Ella nun nade mein organisau la fiasta insieme con in comité.
8: Ma è una fiasta grande anok, ci pos de chimis frare pe grand. Ed in pio crisionese, pe grand al begist. E de chance che special, ben de minge de. E ma speranza di fare una buona lavoro per lei, per oggi.
1: E c'è suo fra a fare buona lavoro, conferma Fabio Luzio che conta sura spletart per mezzo di vedere la fiesta durante il momento in te che è per un soivolo.
9: Che è un soil ben descrivere, che è sì irrazionale, sì speciale, che è un soil ben proprio cifre ampliato.
1: Denton kurz zuenter quel moment per reflektar, se schon bus pe venu serius pel ple out grijaun. Kun sei a gucca als vetters successetters, al diu de sonar a volontiera prominenza a politica grijauna. A musicalmein a si salvadis coco, se probabel bigi stau se venster in a tala fiasta.
0: Ulteriori impressioni della fiesta per il play-out grigiun Fabio Luzio, presidente del Cusel Gron, in fleissin rtr.ch. Di altri autori è l'arrivata di Fabio Luzio sul Platz, in rapid decorau.

0: Proxima Gievia Zaisci Liungels, 3 de settembre, lu enscheiva per Biers e Bieres, el plebi tiams agnies cantun Grischun, la cacciauta. Sper vai la patente, organizatidia, maglia a bubronda, guis, a tiecins drova sciogant tot per ie caccia, zai e da s'informa de vart las novas prescripcions de caccia. Cie se mi dau, a covezio, uon cu la salvagina al Grischun, quae o Tobia Faler voliu savai.
1: In Grischun vengan in umbrosas cervs minciantzi a valivieren. Lur numer sa ie in avos grazia la ciaccia de l'ampasso, scriva l'uffici de ciaccia e pescia. Quist'an sa in jesquintos zuat 13.500 cervs in Grischun. Quello sa ie reuscia, mil groini vien cum pocia naif. Ma quid et quist'an regiums in ocel numer de cervs sa ie relativ menc ot, dis Adrian Arquint, el co-chef de l'uffici de ciaccia e pescia.
2: Noi siamo proprio in la regione, c'è confine col Tirol, Tirol del Sud, in Gedina Vassa, Val Mistair, c'è non avevamo proprio a compiere là als quei che non avevano raggiunto.
1: Vis sur tot il Grischun, se il numero dels cers sbasso in Grischun als ultims 5 anni per 17%. Quist'an, per mir trazzi in Grischun, 4.600 des cers, quello sono verduci un più poci che l'han passato. Tal Ciavriol invece potesse il numero essere crescito. Indizis seggia clapota la taxazione del cerf in primavera, in oce vengen registros erals Ciavriuls. Certezza, detta que però pur in uturn.
2: Questo per il momento è molto difficile da dire, le sdombrazioni mossano su, questi sono certi indizi, ma se vai, questo per la planizzazione della ciaccia, è importante la ciaccia 8, quando box vengono ciuffs, e amanda qua può venire a dire che ci guardano l'effettivo. Ma l'idea è veramente difficile, dinamica, l'inverno passato era debole, che vuol dire non avere garantito, l'erste avrò il squistone, e loro dipende naturalmente da l'uff, il l'uff cervello, in ci regioni esquai, e sbada l'angio ci deconcentrava e non da mai ci avrò.
1: Ben l'andervis aier al chamoach in Grischun, impustüt in Conguel cun otters centums ed otters lös.
2: Conguel cun otters centums, otters lös, weinem o populaziun stabiles, ma schon cun differenzas ente las regions, e quae depende ferm er disturbi surgat, cia una ferma influenza si la populaziun malatias, co per exemple l'Arbantum, in cia la populaziun po ir ferm in avo, e naturalmente cia l'uff, il l'uff cerver, quan concentrais quae la, quae un'influenza. E no ordain, no vain las domrazions, cia no fai mincion, e adatain lor l'angio cisto essere las prescriptions.
1: Si somla sur selva, per exempel, resta erquistan restretta la ciaccia da cevras da chamoach sur 1.800 meters. In quella regione sa il numero di chamoachs ia in avos ferm per vide l'orvantuna di chamoachs. Tala sulvaginia da ciaccia bassa mossen las levras il cet sulvedi im geres regiums numers stabils su not livell. Questa primavera sa in jedes quintedes uscem geres levras brunes schuencia me.
2: Non va in garantir l'ambiente ci des adatta per le levre, questo è molto positivo, e tu sai che ci guardare le prescrizioni della ciaccia che non è fatta, però c'è quel savare ci desi una bestia molto sensibile, che non può fare massa per squic, vuol dire che funziona, e la dombrazione che sta semplicemente mossa su, che non è a modo una bels effettivi da levre, levre brune.
1: Dalle prescrizioni da ciaccia non si è mai d'obbiare quest'anno.
2: Veramente non si è mai da uscire bler, non è semplicemente tu sclerir certe domande che sono da sui gli ultimi anni, non è improvato a riguardare un giavuger da fare dal ciacciader, da fare altri pro disturbi tra il ciacciader svesse con ir con l'auto, e non è però improvato proprio a venire incontro al ciacciader se pensi poter sluppettare rossa tra le marmotte, poi ir per l'auto e trasportare le marmotte.
1: Nove è questo comando da fermare veicoli a motor per osservare sul vaginia durante la ciacciota e ciaccia bassa ordvar dal stems de trer, se so l'arma in l'auto.
2: Questo è un punto in cui vi spiace dal ciacciader or dalle discussioni anche le regioni, in cui la tematica della ferm la dover da camere termiche e d'impostut a dir con l'auto ir durante la notte e vai non si provare a reglare qua e ce ne vai almeno in alci per sensibilizzare questo, cioè il ciacciader può essere un fattore di disturbi e ci desponderare un po' in cui ce lo fa da notte.
1: Un'innovazione importante sia che si può comprare quest'anno per la prima volta la patente digitale.
2: Quello era un importante passo che abbiamo fatto, è chiaro che non è per tutti, è stesso positivo, non abbiamo la possibilità di comprare la patente
1: Les instrucțiuni tiersas chata sur el cod de QR enti les prescripțiuni de chacha.
0: La cacciauta înșaivă uon al 3 de setiamber, pia dieve proxima, a queță tocnă cun al 3 de setiamber, ludatina pauza, la seconda parte înșaivă al 25, a volu tocnă cun al 30 de setiamber.
3: Pe vus, al puls de la chacha.

0: Robbie Williams con Angels in hit cho e gleiti schon Trentons. Atins o e udiu al film One Day, zwei an einem Tag del 2011, in film con Anne Hathaway. A con quella canzone sei venu las 12 a miasa.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoengiadina.ch
0: Giubilares e giubilars tiene sci il dede dots als 32 est en del Saint Zodiac Giuvinciala. De Giuvincialas vendet che quai sedi personas analiticas che on buden details ad orden, personas praticas e fidaivlas. All'emissione de dots hast tius comprem gratulade duas giubilares de duas giubilars. A Sianters weiss vus, se non sieter me, sedi qua via telefon, ne schonosse via messadi. Al microfon Zell'Angela Hendry in Capricorn, divis de vus totes e tots in bide. A Mustair se somle sur selva, festivesse Livio Lotze siu vegnavel anniversari. De Delvin divisau, car Livio. Ozzavon vegnons ai stine schius, quai asce veni festival andrec. Nus gratulaina ti de tot cor per tiu anniversari. Gia gleiti bendunas ti muste ed entscheivas tiu studi giu soingall. Nus divisaina ti in bien start e bias success el temps de studi, sco e bials moments en tia veta privata. Dai vine von gas, gaudet tiu temps liber ed ils giugs de balapai cul cebe tron. Fai in bidi e lai festiva andrec. Ils pli carse lids de tes genitours, Helena e Pirmin, e de tes fras pli giuvens Nando e Timo. Alla famiglia gevige a cajun del vegnavel de Livio Lotza in a canzun che vocesce immediat malezza al ciao Rembrandts con I'll Be There For You della serie Friends.

il salit musical per i vegnons de Livio Lotze de Mustair. Gabriella Lotz de Perdè festive schott si usi sonta si a tavel anniversari per ella vai nus nu le sondontes lingias. Oz asce meia cara Gabriella festiva il si sonta si a tavel natalezi. Nus gratulain e divijain vine von tot bien, buonas nadat e cai mondi bain cun te ed ingraziain per tot il bien e quitau che as adinem per nus. Ti eis a sci ina buna e cara. Fai ina biala fiasta e lai pupernia, la lavur scapa bec. Quai giaveja teia famiglia. A per Gabriella Lutz ven giavijau ina canzun de Maconga, sco faccia per l'emissione de las gratulazions. Auguris!

Ma conga cun auguris per fein plaschai del giubilare Gabriella Lotz, che festivesse oz 67 ans. A Tschirchen cumplenesce Irene Cagenard 70 ans. Su Tschirchen cumplisce oz nosse sour ses 70 anniversari, ses differents hobbies pisseren che Irene nu cugnuasce il plaid lungurus. Nus ad gratulain de cour et de vujain in avant quell'energia e buona sandas co fin qua. In plus, celebrai nus fic de pudair farots un e viva cuntai, tia familia et amis. Nos melders gewüschs per il prossim decenni, teis frars Riet cun Ruth, Claudio cun Familia e tia cusdrina Domenica.

A Farglionza Famiglia Division per la giubilare Irena Cagenard a cajun de siu si attontava l'anniversari in a canzun del cor baselgia Müsteir, Nustatlein, canzun de Sault.

canzun de salt del cor de Baselgia Müstair, tad laupa la jubilara Irena Cagenart de Circhen, che festive shots siu seatontavel. Ochonto ochons, cumplenesce Martin Venzin, se senz alla puntrais a Müstair, per el, venisch getel suon dont. Car Martin, cordiale gratulazione sil ochonto ochavel di de nascientia. Nus divisaine vus in bidi de fiasta cun bunas nadat e contentientia. Vus gudis de dia spas, sadia quai cu la familia, ni cun involuntari, semple main esser o e la natira fa bain a tierp ed olma. Inegani l'altra, dais vus bugen in scart trocas, ni requintais istorias ed il temps de pli baul. Dalle visite de vostra famiglia ed il temps che passantais tutti insieme se la grai vus zun fech. Car Martin, nus divisaine vus tot bien e bialas uras de compagnia e nies miets, cordial salit de concusadentes e concusadents, personal e meina casa de la Pontrais a Musté. A per festival de Rudien, agli ochonto ochavel de Martin Venzin, ven divisau la canzun insieme del ensemble de canto o del cor de Fons Sumvich.

0: Insieme l'ensemble de canto del cor du Fauns sum Vich, che vi jau pel jubilar Martin Vincin tiene schiusots avaun 88 ans. Vostat lai zerter las gratulazions la domenica als 32. E oz vai nus schon gadiavnus cadiola da derter, arrivada tras al telefon se Anita Parli de Schuol, ella o gratulau da sia quinada.
1: Ella va gratulare a mia quinada, Elvira Heinisch, a cuore e la complessa a 33 anni. Ti vesciar tutto il punto, dai fortuna.
0: Della scadiola asce pia Elvira Heinisch de Quera Salagra, ella festivesse ot su 83 avel anniversari, ed ella tradiude me al telefon, cella se legri zon fec de quai shanghec, con qua cella vevi son in edina scadiola de derter, ce quella era lu rotta col tiams. Iu divisa, bien, bie plajai.
2: RTR Per vos, con vos.
0: Adossas elas lingias de telefon aviartas, xa e vus lais gratula, da dina persona c'è nascida al dede dots, telefonaide me al studio 0800 veny 2130, xa vus lais gratula via RTR 0800 veny 2130.

0: Il Männerchor Chur cun Jägerchor aus der Freischütz, die wie schaut Aldo, et Ida Manetsch de Birsfelden. El ossalidau a gratulau de sia Niazala Evelina Gigier Manetsch, die vive Musteir, a festive Schotz siu, tschun conta traisavel anniversari. Ad ossa meinus a valciava tiela Corinna Bott, Allegra.
1: Allegra, Don Angela. Jau vesient de gratular de Cora Maison, a quai es Jan Bott, e el cumplisce oggi 57 anni. Io adesso già vuoi naturalmente buona buona sanità. C'è il resto di scienziarsi fin qua, contentezza e fortuna, e io adesso mettere a cuore da nuovo lavoro di Scheblea. El è in tutto un cramfer. Hai, c'è mi c'è un fece botte in papisers, per cui c'è il lavoro ma Scheblea. E loro te lesi dir grazie a Fitch, per tutto questo el mi aiuta, el mi sostegna in de tutte sorts lavors e fa patents e el è fitch creativ. Lasst dir grazie fitch.
0: A vuse, weis, tradiude me, a ci mai nese se miez vidles festivitats, bella?
1: Hai, also, ja una ora qui, io non so se di dudes persones ci mangiano spaghetti e osa sunne ant in cucina, ja aspetta, ja, al spaghetti su un cot e non ne pensate a poter giusto provare il telefono a Radio Romagna che funziona.
0: Lo sto qua per essere in una special grande cazzetta, se vende fa spaghetti per 12 persone, se ne fa già in etappe.
1: In etappe? Ah,
0: in etappe.
1: Un chilo ne finge a cot, un chilo ne finge a mangiare ancora e ora sono qui e mi sento un mezzo chilo e loro adesso si chiudono e hanno acqua ci buoglia, a muni per un mezzo chilo e sto chiudono così, non ci vengono mangiare.
0: C'è una ginsto piacesa con fom.
1: Preciso, preciso. Ma allora abbiamo un buon dessert, di quattro torte, e allora gli arrai a ciò.
0: Ah, questo è una bene. Fa tutto fom. Allora, già vengo una bella fiesta, tutto bene del Gian Bott, se il cioccolato sia a tavola, a nostra line. E Beatrice Egli, 7 mal herz, 7 mal schmerz. In bidevi ne vaun.
1: Grazie a tutti, Don Angela. Era bella, grazie, arrivederci.

Beatrice Egli con sebemal herz, sebemal schmerz. Divisau della Corinna Bot de Valciava e lo gratulau de suom al Gian Bot, che festive schotz. Siu c'un conta si a tavel anniversari ed elo tradiu de me che la fo spaghettis per 12 persunas divisina in bien gertadie alu vinavau in una biala fiasta.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

0: Mark want to make her happy. E nus mirain, ti tiastis la gra de las entradas del bogn in Gedina. Oz, se quai. Livio Lotze de Mustair, che festivesse oz siu veniava l'anniversari. Cordiale gratulazione. A cun quai essens alla fin de l'emissione de Dots, als 32-2026. Io gratulesce de cor de totes jubilares, de totes jubilares, quai è ai nom de l'antira squadra RTR. Io deci d'antauna dies, non se lupo spezzera, cula actualitat, las ciunto cala sis, miu nome Angela Hendry, je vis du vusvinevaun in Balezia D.
1: RTR, las gratulazions. Sento mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Mes insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: In la via del Pasel flua lei da ir 2 accidents de traffic mortals. Esso entri in sei team ad una parte de rave ad Arau, cerce la polizia con tutta forza il u ils delinquents. Como dos dels temas oz les 2, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. In la via del Pass del Flüela ai da ir in tai fra 4 ures 2 grefs accidents de traffic. 2 persone seien mortes, 2 ulteriores persone seien blessadas gref, a comunicia la polizia centunala. Entorn mezzdì in motociclist venissin il vial opposte crudada la costa giù, l'om da 71 seien mort anc al lieu. Cort avant las 4 in manijons de desdocions, sin in vehicle a motor de 3 rodes cun un cum passagier colida cun in motociclist. Il compassagier da desdocions è morto a lieu dell'accident. La via del Pass del Flüela ha instui serrar durante pliras ures per tutto il traffic. La persona che è morta la notte passata per via di un saietim su entri in parte del rave in la città di Darau è una donna di 22 anni. Se la saia morta anche a lieu per via di sue blessures alla polizia centunale della Largovia comunicia. Oltre a quai saian 4 uomini ed una donna tra 24 e 27 anni blessati ed in l'ospital. Il delinquente o il delinquente in anche di fuggia depliche cienz polizisti e polizisti in azione. L'andamento del delict scoere motivs possibles nen anc bec en conoscenz. All'exterior. En l'Islanda il sovran decis den a bec reprendere il discurs davart in entrada en l'Unione Europeica. Las votantas ed ils votants han refusà fic streg la proposta della regenza cun 52,8% de las vus a comunicia le mitur de radio statal RUF. Il resultat è terrada per la chefa de regenza socialdemocratica Kristrun Frosta-Doutir, che aveva dit che la regenza vigna a su andar alla decisione del Pievel. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davanti in adesione a lui su entre trattative da 4 anni. So entre l'undada desastrosa en il Himalaya e s'augmenta il numero d'un frende sin almeno 750. En il Nepal ed il Tibet insieme valen anche diner rund 3.000 persone scosparides, trantre quellas era 100 turistas e turists, quai han comunicia las autoritats. Tenor expertas en la gronda parte d'un glacier rotto giù e da ciaggiuna in lavina enorma da glacia glera e lozza, cura che questa lavina sai affrontata sin in flum ai quai da in inundazione andeccia. La Cruce Cocina stima che dupliche 90.000 persone sono partucciate dalla catastrofa.
2: La meteo.
1: Oggi da maune si malgrassi in guls nivels avven sulle liv, da maune in des di è surtout nel grigion del nord nivels pli spes, o ma dus dis poi dar contar saira uradis locals. Da maune pon in squintar a cuira con 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stagna il traffico in direzione Cuira, trante Rotenbrunnen nella Pondraiche Nausch, quera trante via Mala e Tusaun Sid. Oltre da qua stagna il traffico era in direzione Sid, trante Tusaun Sid e via Mala. Ed in Val Calanca resta la via trante Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre Verz, Hits e Scoverides. Musica non-stop.

scetta la radio, maina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns, diventa un grand hit.

0: Las novitats de RTR.
1: Sin la via del Pas del Flüe lei da ir 2 accidents de traffic mortals e la Svizzera Sina Freie è campionessa mondiale de cross country. Como dus dels temas, oz las trais. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Sin la via del Pas del Flüe lei da ir in tai fra 4 uras 2 grefs accidents de traffic. 2 personas seien mortas, 2 ulteriores personas seien blessadas gref, a comunicia la polizia centunala. En turn mezzdia in motociclist venissin il vial opost e crudada la costa giù, l'um de 71 seien morta in Gallieu. Curt avant las 4 in manijuns de 12 ans, in un vehicle a motor de 3 rodas, con un compassagir colida con una motociclista. Il compassagir de destocions è mort al lieu de l'accident. La via del Pas del Flüe an instruis serrar durant pliras uras per tot il traffic. La persona che è morta la notte passata per via di Saietim su entra in una parte del rave in la città di Darau e una donna di 22 anni. La sia morta in Gallieu per via di sias blessures alla polizia centunale della Largovia comunica. Oltre da qua sia in 4 romans ed una donna tra 24 e 27 anni blessate ed in l'ospital. Il delinquente, ils delinquenti in Angadina in fuggia depliche 100 polizisti e polizisti in un'azione. L'andamento del delitto era motivs possibles nen ang bitch en conoscenz. In una vetta con depliche 250 persone a bordo e cupicià davant la riva della Cipra del Nord, 6 persone seien mortas. Curzuenter che la navetta del tip catamarana e abbandonà la città da Port Curenia, saia aua entrada en la navetta, per quai a in sfaccia in clom d'urgenza, ha dice il primo ministro della Cipra del Nord all'agentura de novitats statale Tirka Anadolu. Per il sport, la mountainbiker svizzera Sina Freie, la nuova campionessa mondiale in il cross country. In la corsa del campionato mondiale a Val di Sole, a ella guadagna aur, sia compatriota Nicole Collar a guadagna bronze. Argent va la matadura locale, l'italiana Martina Berta. Ella è stata in 0,07 minuti pli plauna che frai. Alessandra Keller ha 2 giadas problemi con la Ciadaina ed è la fin finale venida 3 de Javla. Sina Frey è la terza campionessa mondiale de cross country svizzera su entre Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
2: La meteo.
1: Oggi da maunese e malgrà singuls nivels savent su de liv, da maunindes di ai surtot en il grigion del nord nivels pli spes, omadus dis poi dar contra saira uradis locals. Da maun ponins quintar a cuira con 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3 da Staniel Traffic in direzione Cuira, tranter Rotenbrunnen e la Pondreiche Nauschquera, tranter via Mala e Tusaun Sid. Ultra da qua Staniel Traffic era in direzione Sid, tranter Tusaun Sid e via Mala. Ed in Val Calanca resta la via tranter Molina e Darvigo Serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La polizia cerca Engadina intensiv, meine il delinquent u ils delinquents che han seta all'urdina parti de Tecno ad Arau. E la Svizzera sina fraie campionessa mondiale de cross country. Come ad usels temas oz las quattro, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Engadina è ben clair de co che ha da in sa etim la notte passata alla fine di una parte de Tecno ad Arau e nel centun Argovia. Una donna de 22 anni è morta a Galieu per via sias blessuras, oltre da quai sa in quattro uomini di una donna tra 24 e 27 anni sa blessadas ed in l'ospital. E in connex con motivs possibles fecen ins recerches empliris direcziuns a comunicia la polizia centunala in se Engadina vide la vide cerciare il delinquente o ils delinquents, questa è improbabile in fuggia e bec pli in la regione dat Arau. Sin la via del pas del flue lai da ier entai fra 4 uras dus greves accidents de traffic. Duas persoanas saem mortas, duas ulteriores persoanas saem blessadas grev, a comunicia la polizia centunala. In turn mezzdì, un motociclist venisse nel viale opposto e cruda della costa giù. L'uomo de 70 anni sia morto a Galieu. Curt avant le 4, un manigione de 12 anni se ne vehicola motor de 3 rodas con un compassagier collida con un motociclista. Il compassagier de 12 anni è morto a lieu dell'accidente. La via del pass del flue l'ha istui serrar durante pliras uras per tutto il traffic. In una vetta con più di 250 persone a bordo è cupiciata avant la riva della Cipra del Nord. Almeno 7 persone sono morte, attualmente cercano anche 23 persone. 237 hanno salvato a il presidente cipriotic, dice in vers l'emittur CNN Turk. Curto entra che la navetta del tipo catamaran ha abbandonato la città di Port Curenia, sia aua entrata in la navetta, per cui ha fatto un clom d'urgenza. Ha detto il ministro del traffico della Cipra del Nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Per il sport, la mountainbiker svizzera Sina Fraia è la nuova campionessa mondiale e nel cross country. E nella corsa del campionato mondiale Val di Sole ha la guadagnata aur. Sia compatriota Nicole Collar ha guadagnato bronze. Argent va alla matadura locale l'italiana Martina Berta. E la stata in 1,07 minuti più plauna che frai. Alessandra Keller ha già due giorni problemi con la cedaina ed è la fin finale venida a tre de Javla. Sina Fraia è la terza campionessa mondiale del cross country svizzera, suenter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
2: La meteo.
1: Demà un esimo grasso in gulz nivel s'avent sulle liv, soprattutto nel grigion del nord, ai nivel spli spes, la saira poi dar uradis locals. Demà un po' insquintar a cuira con 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada Trede stagna il traffico in direzione nord, tra il land quarti e la regione da Sargans, in sto quintal con 15 minuti di pli tem da viadi. Il traffico stagna era simplirs trajekt tra il Ziran e la Pont Reichenau, in sto quintal con una mesura di pli tem da viadi. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. No.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ina parti da Tecno ad Arau e ida fina moda tragica con insaia team, la polizia lancia in investigazion gronda. La Svizzera usina terza campionessa mondiala da cross country, la mountain bike rassina frai amosa una corsa perfetta e udagna aur. E da man po' ins giudare indi cum Blair Sulegl, trantrenza forman dentante era nivel, surtout nel grigion del nord. Como trais dels temas troppin au per vus, oz, las Trun, mio nome è Olivia Christen, buonasera, dicius essas dalla partida. Anche Dina ne Beach Claire, de co che ha da in sae team la noce passata alla fin di una parte di Tecno ad Arau e nel centun Argovia. Una donna da 22 anni è morta anche a lieu per vide sia blessuras. Oltre da quai, sae in 4 uomini ed una donna tra 24 e 27 anni blessadas ed in l'ospital. In connex con motivs possibles, fecen ins recerches in pliras direcciuns a dicia d'SRF il pledadr da medias della polizia centunale argoviana Bernhard Grasser.
2: Wir haben verschiedene Szenarien, die wir verfolgen. Einer ist natürlich ein Anschlag, ein anderer wäre irgend sonst eine Abrechnung, eine Schießerei mit Zufallsopfern. Da sind wir noch nicht weiter, da können wir keine feste Bestätigung geben. Was etwas besonders ist, dass diese Tat sich mitten in der Nacht ereignet, als sich dieses Rave-Fest bereits in Auflösung befand. Da gibt es sicher auch Anhaltspunkte für mögliche Spekulationen in diese Richtung.
1: La polizia è anche dina vide cerciar il delinquendu ils delinquents, qual sa improbabile in fugge e becpli en la region dats Arau. Sin la via del pass del Fluela ai da ieren tai fur 4 ures 2 grevs accidents da traffic. 2 persunas saien mortas, 2 ulteriuras persunas saien blessadas grev, a comunicia la polizia centunala. Entun mezzdì e in motociclist venis nil via la poste cruda dalla costa giù, l'om da 70 anni saien mort anche a lieu. Curt avant las 4 in manijons da 12 anni, sin in vehicola motor da 3 rodas con in cum passagir collida con una motociclista. Il cum passagir de 18 anni è morto a lieu dell'accidente. La via del pass del Fluela in stuiserar durante pliras ures per tutto il traffic. Da pi venerdì sera hanno raggiunto 100 persone occupare il plazzo storico Lindenhof in la città di Turich. Oggi la domanda è nella terminata a modo per giaiv la reazione a comunicare la polizia della città. Durante le 2 notti dell'occupazione la polizia sorvegna più le annunzie per via canera, oltre a cui hanno le attiviste e gli attivisti lasciano una voce numerosi graffitis. Ils hanno dimostrato contro la politica di migrazione europea, contro guerre e il riarmamento. La polizia a tolerare l'occupazione del Lindenhof. So entri il grond, incendi e immanaggi da riciclati a Decublon e nel centun Watt hanno le autorità spudì dar la fin d'alarm, vuol dire in sa annullare le misure di protezione per la popolazione a comunicare il centun Watt. A persone che hanno problemi da respirare continuans vincusseglia a dirtar il medi o la media. Il pompiers hanno dovrato don't indi da survenir sud controlla il fieu comenzà a dar darà il venerdì sera. La causa dell'incendi pudes essere in batteria da lithium e in auto che era per dismetter. Mein Alex de Rur. In una navetta con più di 250 persone a bordo e cupiciata avanti la riva della Zipra del nord, almeno 7 persone sono morte, attualmente cercano in Zangvence Trais. 237 persone sono in salva, a il presidente Cipriot, dice in Vesle Metur CNN Turk. Curzo entra che la navetta del tipo catamaran ha abbandonato la città da Port Curenia, saia aua entrata in la navetta, per cui ha in sfaccia in clom d'urgenza. Ha detto il ministro del traffico della Zipra del Nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Con questo il sport, la mountain biker svizzera Sina Frey è la nuova campionessa mondiale e nel cross country. È la corsa del campionato mondiale a Val di Sole a ella guadagna aur. E l'intervista con SRF ha detto Sina Frey che sposa di scorrere di una corsa perfetta.
3: Also ich habe wirklich probiert, in den steilen Ansteigen zu pushen und in den Abfahrten mich zu erholen. Und ja, schlussendlich ist immer so eine feine Linie. Du darfst dich nicht abschiessen, aber du musst trotzdem Druck auf den Pedalen haben. Und das ist mir heute gelungen. Und ja, es ist so cool. Mein Bruder war auch wieder da via der EM. Er ist den ganzen letzten Aufstieg immer mitgerannt und das hat mich extrem motiviert.
1: La compatriota da Sinafrai Nicole Collar ha guadagnato bronze. Argent va la matadura locale l'italiana Martina Berta. Alessandra Keller ha già due giardos problemi con la cedaina ed è la fin finale venida tre de Javla. Sinafrai è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera su enter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
0: La meteo.
1: Dama un esemagra singles nivel seven sulle leaves, urtode nel grejun del nord ai nivels pli spes, la saira poi dar uradis locals. Dama un ponin squintar a cuira con 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 da Stagna il traffic in direzione nord, qua simplir trajekt trantrziran della Pondraia Nau, in sto quintar con mesura da pli tem da viadi, il tunnel da l'Isla Bella e Sera. Il traffic Stagna era trantrzitzer se l'argiunder Sargans, in sto quintar là con radontina mesura da pli tem da viadi. Ed in Valca l'anca resta la via trantrmolina e da Rvigo Serada per via da Boas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ir sera zela venti chunavla edizion del Bike Marathon Park National cun redon melisiacien participantes a participants ida a fin. A permincin se ina dels chunquersa stada speciala ad individuala. Jan Sedlacek de Sent descrive siu combat de Schampf a Schuol Uschea.
5: I va ter jovel ter primis in pa caotico, ma ci tenne più negli otti. E loro curciva in pa a munci, loro a stiri in pa in lunga. Loro vai ben fino al studio di Cernet, quel smaccio è sonico, così mi chiamo da mordere l'ultimo. Ma sono contentissimo che ci desiderano.
4: De ple impressions a tuns della edizione del jubileum del Bike Marathon Park National, udinus diesco proximius son l'Angela Hendry, divise bien divertimains in nostras ondas.

0: Enrique Iglesias con Rhythm Divine. Radon melia siacin persunas ensa participadas all'edizione de jubileum del Bike Marathon Park Nacional la 20 Ciunavla. Gudegnau las Quersas Royales on els favorits tels omens Martin Fanger de Kegisville, tels donas Anna Weinbeer de Basilea. Curriders e curriders indigenas on brillau sel percuers sempre quers plequerts. In escuviertas el juven indigen Mick Willi staus con se Sedi Jones, ol curider de scuol gudegnau tils carschi la quera Lilivi Ignasco, la quersa de 70 km. Per l'anniversari de 21 anni, oi gest andau in Bischengec, nomnadamain Bialaura Scecia. Anna Caprez è ida alla cerca de tuns, reaccions, faccias, contianzas, alloges, a forza, in e l'altra, ciomba griva.
1: Un ambiente fitch pajaivel la bunura boti l'arena gurlaina scuol in oce las cinci differentes scuorses livrner. Però, per minciuna e minciuna dal scuriduars ci rivi bötz in duas rodas, voca finilmente per legge una prestazione malvancia cincevel Bike Marathon Park Nacional e quella ho pissero ter più o meno tuts per un grand sorrir in faccia.
2: Ma, id era hard. Ma è un rivider bun.
3: Più bello della maratona, ma tutto.
4: Mega coole Abfahrt, wunderbare Landschaft.
5: Super, hat es fast hier bei, der Bellora, der Brünnpobleitsch, aber es fast hier bei, der super ist.
1: Adonta il ciel blu, fel sull'alci splendura, riva la grande parte il böt con stizis de bürgia e terra, in faccia. O sea, era il giovane Johann Frieser de Schuol, ci ha fatto la corsa con sia bab.
6: Ma è un idischan für Schuol e i ha halt plovia mo bunure e o se sono plein merda.
7: E go e qua.
6: Ma aber meint diese cool per bitte i fa spaß.
1: Christine Buzzetti de Sameden ci ha fatto fin su una tut las vanche cinch corses e quei nota bene ad una sot las primas vanche bada intent una certa differenza.
8: Ad una de più Wie welche Svenje ist in der Bühne partiert? In diesem Bein zum Content.
1: Es in Gleja hat eine neue Worte, die ich gut wie schon. Mario Rauch.
9: Nicht mal, fino a der Schule ist dann nicht im Platt. Non è un po' più lungo per guidare, ma è una loro guidare. E per cui avevo solo la forza per fare l'ultimo buon sprint. Non è nulla grande.
1: Un sprint sugli ultimi per meters si va a avere absolto in una costa stipa, cuortens, quella trova energia. Sovens sono le sportiste giusto zia il bötti il primo in un miel ort fleet. Uscher Justin Sauter.
10: Ein Schabein fin guarda e zia vedere qui mega hai. Vere qui dur. Las chamas sum mortas lura.
1: Dals differents tragets ed er lur punkts neuralgics, so quinter minciun ger ed in detail, in uaccia dera da morda speziell mensch ferm süls dents.
11: Badmund vaserja oder si vers guarda. Hai. Ma va schon.
2: Ed era bein lom mir sül chaschauna, der bot melder chaminari, da wo Hi, da voi si.
1: Intent Celsüns combatten e pedalen be per sé, sporgen las courses er possibilitäts de fer allianzas o partir in duas, per exempel Scubappe Fill, un eveniment fitch speziell per Xavier Frieser.
12: Emma legt tot de Lamper guste Kurse. Fahr qua in sempel come es viel, qua da schöne bunne Kollektion e er la Präparation las eves avant la Kurse. E lure da provat d'essere un fitch bun team durant la Kurse qua es sche bel.
1: La data del Bike Marathon ist der Gers sto ja lunch marche de coach in l'agenda. Oter der Markus Florinet ci despartia de vent de Schampf.
13: E na, decis pure saira. Non leva fare un accidente per ir loro per stare a casa e non poter ir a chiaccia. Ma è un impa precauto alle loro sì.
1: Adesia ben di mena il bilancio. Erscia uno l'altro varò durante la corsa forza erpenzò. Per che fecci questo insomma?
14: Ja, che domanderei. Gleich das auch schon in der Schwiehund überwinde.
1: Il bravo della Liet lungi il tragetto de corsa, il splatz sulla spedla di un otter con gratulazioni e finalmente c'era una faccia rienta, il pet bebaia in posizione per una fotografia che tutta tua er per le salgordanze al Vance Cincevel Bike Marathon Park Nazionale.
0: Impressions a tuns intorno alla 20. Edizione del Bike Marathon Park National in Flaivus, scuotina-rtr.ch. Di antrauter l'intervista col giuven Mick Willi de Schuol, ci ha guadagnato la corsa Livignasco a un tiams de record.

Se vous en conoscis la canzone, lui è il cabaretist che conta ella Zarli Carighet, una persona inconoscente sur els confins de Tron O. Quella fin d'amna o plan premier de Giulio che in festival a Tron inspirau de Zarli Carighet. Il festival col nom de per tot, o cuzzau trais dis, con tribunes pinches mobiles. Dentaun, chi può unire ad occurrenzas la fin della stat, seanter teatrs a liber, concerts, festivals, a bie auters evenimals culturals. Ad intimidesce al prezzi de 50 francs bella visitadres a visitadres potenzials. Lara Cacen è stata a Tron ad odum daula liut.

0: La ceremonia è stata a Newport, Stadis Uni. A Neutralmein ho feder sponsim per l'Armins, l'Armins del Plajai, scolo accentuau. Al victor de Vegn Grand Slams ho siedona Mirka, ciò faccio la laudatio, ella vegi viu la lavur, la disciplina e l'effor. Ad ansianter ce la vegi viu meli match de siu om, vegi ella mai calauda d'esser impressionada. Begia al tennis vegi faccio la grande impression, mo ben il carciaun de vos al tennis. El segi il fill, agli amici, agli om ed il bab al ple passionau che lur u fauns vessen se viu di vige. A naturalmeno è Roger Federer setz rajau.
1: It's amazing to see yourself in a place like this, to walk through the Hall of Fame, to immerse myself in the history of this sport. That means everything to me. To read the stories of my greatest heroes and to truly realize for the first time that I have a place here. This is one of the greatest honors of my life.
0: Esser part dell'istoria, vai in plaz in quai liuc, quai monti non dic bieda del. Svai legger le storie de seis heroxe heroxes ed a propi realizable in primieda, c'el sau divitir, quai segina de las grondes onurs de sia veta. A la Svizzera segi stade in bien liuc per crescer se, usce Roger Federer, eri segina grond onur per el, da sciai purta cecen ad Alf. Curce siu nom veni pru se alla Tennis Hall of Fame, veni e la Svizzera pride se. Federer è il secondo giocatore di tennis svizzer, Sianter Martina Hingis, che è os commember della Tennis Hall of Fame.

Che fosse stau de l'actualità de dots, sco proximo divus la resumazione del D de Dursin Cadis. A Sianter, in prova il magazzin Vita e Creta de rispondere la domanda contas plazas de protezione per donas ad ufauns drovi al Grischun, a codo egin quelles vini finanziedes. Judic, dentauna dia, divist vus ina biala sera, io son l'Angela Hendri, o fac plajai de da compagnevus tras la fin diamna.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ur sin cadisch. Ad Arau è una donna da 22 anni morta in suo gittim su entri in parte da Rafe la noce vergada, quei comunicasse alla polizia cantonale dell'Argovia. Ulteriore 100 persone d'entre 24 e 27 anni sono blessate ed è il spital. Il delinquente o ils delinquents è una di una sulla foggia e varga 100 poliziste in azione per parte di cui agita la polizia tudesce sul confine. Gli andamenti esatti del delitto non erano giunti per quel e in buona conoscenza. Per buon disturbare le investigazioni tradisce la polizia nei dettagli. Per il momento, investigazioni in tutte le direzioni. Se la via del pass del Fluela è da ieri due gravi accidenti in tempo per 4 ore. Due persone sono morte e due ulteriori blessate gravemente, comunicasse la polizia cantonale. Intorno a oggi, in motociclist news, il contraviale su entersintere in pendente Ruclaus della Costa Giù. Gli umda 70 tons sono morte un liuc. A quarta volta squadra è lui in mani giunti da Jocions con un veicolo da 3 rodas con un passagier collidaus con una motociclista. Il passagier da Jocions è morto al liuc degli accidenti. Le vie del pass del Fluela è per cui è stata serata durante più ore. Su entri il gran incendio in una halla da riciclati d'autos a Decublon e il VAT hanno le autorità a revocare gli allarmi. Quei monta che le misure di protezione speciale per la popolazione annullate comunicasse il Canton VAT. A persone che hanno problemi continuanti con treflat vengono segnalate a consultare il MIDI nella media. Il pompiers andrò a un radon in G per controllare il fiuc. In certa bergiave vivente di sera a prevede il film spesso e potenzialmente toxic e la regione intorno alla halla nida bloccata. La ragione per il bargiamento è un po' clara, per il momento viene supponeo che una batteria da lithium è in auto per dismettere agi pigliau fiuc. Allora, il sport da mountain bike. No che la Svizzera ha una nuova campionessa mondiale. Sina Frey ha guadagnato il cross country e la Valle di Sole ed è nuova campionessa mondiale. Denton Buovunda, il podeste è sia compatriota Nicole Koller che ha guadagnato bronze. Mergent va l'italiana Martina Berta che ha perso in una minuta e 7 secondi sin Frey. Alessandra Keller ha avuto due problemi con la cadena ed è unita 13 avle. Sina Frey è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera, so enter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017. Ci lunch il tema per oggi domenica sera. Io già vi sleun in una bella serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: C'è capita che una donna d'ora immediat protezione contro violenza, ma il plazzo la chiada donna è occupos. La chiada donna di Grigion ha attualmente 3 plazzi da famiglia per donne e loro infanz. Gian passò è la stata occupata ferma manch. La presidenta di Cusè da Fondazione, Petra Schmidt, descrive la situazione uscita.
3: Im Moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit, es bräuchte mehr Platz.
2: Gestemda è la situazione della Chiada Donas erst da Thema in die Cusè Grant. Veta Creta o Vurdopi exact, scuti la protezione da Donas è organizzata in Grigion e noi il sistema vignette confins. Avanti, profondando intanto il tema da dots, anciavainza castora musicalmente con Adele e Someone Like You. Belci terletz la nostra emissione da etica e religione, ein microfonaz accompagna Andrina Caprez e una bella domenica.

0: Vita e Creta, las novitats o dal mond de las religiuns.
1: Se som la Surselva o do in grand ea per ina vetta an clostra. Frar Benedikt, cio 37 ans o fac sis profess etern an la clostra da muster. Con che pass saleia el definitivamaint a la vetta benedictina, tenor in motto ora et labora, urar e luvrar, che vo decr ina vetta senza possess privat a senza lec. Avant di Gianze, frar Benedikt, nia per l'ampremeda an la clostra muster, scu novitz. Sonda passada o al do insis ea definitiv, durant la ceremonia, o al ampurmes della star paradegna an la cuminanza claustrala, ch'egn rapporta la FMR. E nox rastagnan sur selva, lo e ni decidia ina fusion. Totas seis pleifs evangelicas da Castrisch Rienz Eftjain, Duin, John, Luven, Pitasch e Wurz und ec ea alla fusion e vignan a formar la nova pleif evangelica reformada FOPA. Scucenci in commember dalla gruppa da project Martin Gabriel od ec sendumonda enits resultats stos clers cun exception da quella della pleif da Wurz. Tutegna oer vuorz dec ea alla fusion cun distoc ea cun tertreda schna, ed agion vegid odus abstanziungs. Das decisiungs angeli las davosas dus emdas. Dig reminent, las dus pleifs da flonte schnaus, ci fissan ein dincest alla foppa, en da lanciata da vent bec stadas della parteida. La fusion desus eir am vigor scuplaniso, jam prem da janer dumelavantia set. E che la fusion vindi reminent era d'essere il nostro focus dalla vette creta da domenica prossima.
0: Vita e creta, las novitats o dal mondo las religiuns.

0: Ja, schon viel praktisch, da fa Recherches con Chatbots, sco, per exempel ChatGPT Niklot. Della Scherzer l'intelligenza artificiale tocca in ci data in di World Wide Web. Ma attenzione, la IA ha nin sentiments, nin corp e nin alma.
1: Qua poi riuscì in avant, ci sa crea per sé un mondo ideal, illusoric, e non sbada neanche più ce ci disproppi importante e ce ci sun sesagens bsöns. Tutto va bene a controllare il cielo, scopro il computer.
0: Che far per evitare che il computer controllasse la nostra vita? Da chi tratta il plezzo in veia da dots dalla psicologa Alice Kühne, che terlangisce un po' musica, Pascal Gamboni con La forza da survivere.

0: Greta e Greta. Il plet sin via.
1: Son chatbots, sco ChatGPT, Claude, sco tits programmes intelligenz an schiang nom, remplazar nox gerstjangs. E che en si nox urdagna degna da ple a las maschinas, si nox perdin la coliazion in Montreal, si la maschina comanda. La psicologa Alice Cune, ci lavora in la clinica curativa scuol, cui sis plezem veia.
2: Its chatbots pon rispondere a tutte le domande. Es una dünne de cestutte quant reals ci sun fingia. Maschines ci dan rispostes ci sun malien a quelles de domands. Co es quae be possibel? Fic simpel, les rispostes vengen uri unta mainz de domands. L'intelligenza artificiale vain creada de domands e lura vain mis insembel la massa de tocquistes informaziuns. Scoi un uman cun un cervè immens ci a vivu fingia blerischem sans sun quist mond e sa tot. Ma alt stil impedisce ad esser complet. Lesant in una chapcia de metal. ChatGPT, Claude e tutta la compagnia non sono orde per le dosse. In un an sentiment ed in un bon nennair in resonanza. Els non ancor be dorma e precis quai es enorme levant per la sandà ed il svilup per l'essere uman. Hilarion Petzold, psicolog, filosof e fundatur della terapia integrativa, nomna l'alienazione di enfremdum sco motiv central c'è l'uman ven amalà. C'è l'uman perde il contact con ses conumans, con sais ves, con quai c'è il fa, con la natura e col temp o col ritm, rischia de perdersi e sendà. Infat, c'è pos bain observar in mia lavur sco psicologa. Tras il svilup della società e della tecnologia, ans cetainas confrontats con un ritm ci nur corrisponde più all'essere uman, con un consumo exagerà con la distanza invers la natura. Les medie sociales promuovono l'individualizzazione e l'idealizzazione della vita. I fan vera de poter fare de aver tot anche gli stessi momenti e de stuver essere perfetti. Qua poi riuscire avanti ci sa creare per sé un mondo ideale, illusorio e non sbada neanche più ce ci disproppi importante e ce ci sono ses agens bisogni. Tutto va bene controllato il c'è, scopro un computer. Quest'una forse un po' extrem per noi ci vivono in tels montagne ed è un pertox per fortuna de mind qui svilup. Ma non potremmo stesso osservare per noi verso il mince di se non sviluppiamo verso computerins o se non restiamo umani. Per Petzold è il contrario dell'alienazione l'appartenenza, di Zugehörigkeit. Coltivare l'appartenenza non è neanche un segreto. Ir in contatto con umani faccia a faccia, promuovere

0: cumünanzas e cumüns vivs, dad lar sül sens de ses corp e sün ses emoziuns ed acceptar l'agen ritem. Qua voler dir che no pregiain il process che no fein e che no ans vulain tor temp per quel. No pudan imprender den nas balz, che no vain perseveranza e no vain la possibilità den sviluppar insembel cun otters. Fici importante eser de cerciar de più contact con la natura ed imprender de quella, alla fine gener no natura. Star salda mincetant e ted lars in sai e ses agens bsöns. Sortir del ritm accelerà e viver ant il moment. To quai da energia ed in scolia cun nos ves e cul mont.
1: Che la sto i plezzen veia da da dice cune e calca tez quadegna ant la quotidiana da venderde ni semplei RTR.

0: Che da sto Songbird dat Eva Cassidy in oxra stein musical. Si va las novitats da las nov, so anda co numnada manch in arch musical. Et anch'el vogn oz per la cantadora Corinne Courgelas. Lanciata fanador o ella pudi festivar i cis 70aval anniversari. E na donna c'ho son scumatetta li far las chiosas a si moda.
1: Io vaia dina ampruauda an flami acna via. Io ero mai contents con quai ca era stos fa a scia quai mava bu. E mi mumma geva e ca io volevo mai da mauns sin via. Io vaia dina cicna na selber. Also, bu fa sco previu auter. Quai era part da mia vita.
0: A nostra emissione da musica racchintela di Cisan Prempascu musicista e da Kencio influenzò il suo sviluppo musicale e personale. Ed osterlainzela, Corinne Courgelas, con Shana.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun ursi in Cadisch. Ad Arau è una donna da 22 anni morta in Sogitim su entri in parte da Rafe la notte vergata, che comunicasse alla polizia cantonale dell'Argovia. Ulteriore 100 persone dentro 24 e 27 anni in blessate ed el spital. Il delinquente o il delinquente è una donna sulla foggia e varga 100 poliziste in azione per parte con l'agita la polizia tudesce sul confine. Gli andamenti esatti del delitto non era giunto per quel in buona conoscenza. Per buon disturbare le investigazioni tradesce la polizia nei dettagli. Per il momento, investigation in tutte le direzioni. Se la via del Pass del Fluela è da ieri 2 gravi accidenti in 4 ore. 2 persone sono morte e 2 ulteriori blessate gravemente, comunicasse la polizia cantonale. In Tormesgia, in motociclista news, il contraviale su entersintere impendente Ruclaus della Costa Giù. Gli uomini da 7 tons sono morti a un alliuc. A quarta volta squadra è lui in mani giunti da Jocions con un veicolo da 3 ruote con un passeggero collidato con una motociclista. Il passeggero da Jocions è morto al liuc degli accidenti. Le vie del Pass del Fluela è per questa da serata durante più resure. Su entri il gran incendio in una halla da riciclati d'auto a Decublon Helvat, hanno le autorità avuto revocato gli allarmi. Quei monta che le misure di protezione speciale per la popolazione annullate, comunicasse il Canton Vat. A persone che hanno problemi continuanti con treflat, vengono consigliate a consultare il MIDI nella media. Il pompiers hanno trovato una donna in giro per controllare il fuoco. In certa bergiave vivendo di sera, a prevedere il film spesso e potenzialmente toxic, era la regione intorno alla halla nida bloccata. La ragione per il bargiamento è un po' clara, per il momento viene supponevo che una batteria da lithium è in auto per dismettere agi pigliau fiuc. Allora, un tiel sport da mountain bike. No che la Svizzera ha una nuova campionessa mondiale. Sina Frey ha guadagnato il cross country e la Valle di Sole ed è nuova campionessa mondiale. Denton Buavunda, sil podeste è sia compatriota Nicole Koller, che ha guadagnato bronze. Mergent va l'italiana Martina Berta, che ha perso in una minuta e 7 secondi sin Frey. Alessandra Keller ha avuto 2 problemi con la cadena ed è unita 3 di giavle. Sina Frey è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera, su enter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017. Scelunch il tema per oggi domenica sera. Io già vi sleun in abbiala serata.
0: La Saira da RTL. Cun sempre Welts, Scuverides e Hits. Musica non-stop.

Ciao zusammen, io sono del Matteo De Fons, a vos, dat leisen meu radio favorit RTR.

0: musica per in escadin. Per dai.
1: Al despertarme siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

piccioles in i vola via per me vi in sentiment en rudi ach ne mein fussi je vi noi complaints ant al conti vir il colezza be un chi premi uri premi fil sa pigiat dan pli mi je vi stesser contians be je plan da co angrezavs desser co.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz, scuvrides e hits.

Proverbis. Disgrazias et algrezias nu vegnan mai sulettas.

Jau sun, Hans Eduard Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare Sin RTR.

Üna föglia da Luisa Famos. Üna föglia da color persa ent il vent. La randolina tira ses ultim cerchel intorno al clucer. E la splaccia sul fil, e la cianta, e la passa. Id es utuon.